0: vengono assistiti in vista dell'interrogatorio davanti ai PM. Daranno la loro versione dei fatti, hanno aggiunto, e certamente ribadiranno che non conoscevano la Vitola e Ranucci. I tre uomini in carcere, la donna e gli arresti domiciliari sono accusati a vario titolo di detenzione di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Nell'interrogatorio imminente si attende un chiarimento anche sul mandato ricevuto da Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario. L'imprenditore La Vitola aveva ammesso di essere il mandante dell'attentato, specificando tuttavia che le modalità dovevano essere diverse, non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Per La Vitola è attesa per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Non è stata invece ancora decisa la data in cui lo stesso Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti.
1: Migranti, altri tre corpi alla deriva avvistati da Humanity 2, forse sono vittime dell'ultimo naufragio tra il 21 e il 22 agosto avvenuto al largo delle coste tunisine. Altri episodi segnalati al largo delle coste libiche. La comunità eritrea lancia un appello per una bimba sopravvissuta. La mamma non ce l'ha fatta. Angela Caponnetto.
2: La disperazione di un ragazzo che cerca il fratello disperso in mare lo riconosce in un corpo galleggiante. Il video è stato pubblicato sui social dopo l'ultimo naufragio al largo della Tunisia con 11 salme recuperate, naufragio che ha provocato violente proteste nella città di Ben Gherdan, da dove i giovani erano partiti con il sogno di arrivare in Europa. Altri tre risultano ancora dispersi e potrebbero essere gli stessi corpi avvistati dalla barca a vela Humanity 2 a 39 miglia da Zarzis, vicino al punto in cui è avvenuto il naufragio. Nel comunicato pubblicato dalla nostra guardia costiera si specifica che sono state avvisate le autorità competenti in quell'area nella speranza che qualcuno vada a recuperarli. Dietro ad ogni naufragio ci sono poi le storie di chi sopravvive, come la piccola di 7 anni sopravvissuta alla mamma fuggita dall'Eritrea, annegata il 3 agosto scorso. Rimasta orfana, la piccola è stata portata in Libia, dove ora è sola e per questo un gruppo di eritrei ha lanciato un appello all'UNHCR perché la bambina venga identificata, protetta, assistita e venga trovata una soluzione sicura e duratura per lei. E mentre a Lampedusa, sebbene in numero ridotto, continuano gli sbarchi, altri naufragi sarebbero avvenuti al largo della Libia, dove diverse associazioni da giorni denunciano violenze atroci nelle carceri, in particolare su prigionieri eritrei che chiedono l'intervento dell'Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti dei rifugiati.
1: La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona, Catalogna, Thomas Taulant, 42 anni, albanese, latitante, era ricercato anche in Italia, noto soprattutto come mago delle evasioni. Davide Gangale.
3: La polizia spagnola lo seguiva da tempo, sapendo che non sarebbe stato facile catturare il mago delle evasioni. Quando è scattato il blitz, un complice ha aggredito gli agenti, un altro è fuggito dopo aver gettato tra i cespugli una pistola. Eccolo Taulant Thomas, 42 anni, scortato dai poliziotti che hanno messo fine alla sua latitanza a Tarragona. Addosso aveva documenti e soldi falsi. Il rapinatore albanese era ricercato in tutta Europa dopo l'ultima fuga dal carcere milanese di Opera lo scorso 7 dicembre. Gli attrezzi per tagliare le sbarre recuperati in un laboratorio, la dieta per perdere peso e riuscire a passare attraverso la breccia, bastoni e scotch per costruire l'arpione con cui scalare il muro di cinta. Toma lo aveva già fatto altre tre volte, come raccontano queste immagini. Nel 2013 era evaso dal carcere di Parma con una pertica composta da manici di scopa. Poi era scappato da una prigione in Belgio. Per distrarre le guardie, la sua banda aveva fatto esplodere una bomba all'esterno. La prima evasione nel 2009 dal carcere di Terni. Ora l'estradizione in Italia deve scontare condanne fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di droga.
1: Nuova ondata di caldo in Italia, bollino rosso oggi per Campobasso e Palermo, domani 9 complessivamente le città interessate, un'estate torrida sulla riviera romagnola, molti cercano proprio in questi giorni refrigerio al mare, l'inviato Massimo Mignanelli.
4: Vacanza a fine agosto, primi di settembre è una scelta?
5: È una scelta anche per aiutare il budget familiare, sicuramente spostare di un paio di settimane può essere utile.
4: Perché si risparmia?
5: Qualcosa sì, e alla fine sul numero di persone è un aiuto.
6: Mi piace

0: andare in vacanza quando c'è meno gente e le persone rientrano in città, che così almeno io posso rilassarmi.
1: C'è meno gente, fa un po' più fresco, si sta meglio e poi è bello andare in vacanza quando gli altri sono ancora al lavoro, diciamo.
2: Un caldo sole ci riporta indietro di poche settimane, nel pieno dell'estate, quando le temperature toccavano anche i 40 gradi ed il mare era un piacevole sollievo. Un'ondata di caldo ottima per chi va in vacanza a fine agosto e i primi di settembre.
3: Abbiamo delle prenotazioni molto buone fino alla fine di agosto e anche su settembre abbiamo la previsione di un buon numero, soprattutto di stranieri che verranno a visitare i nostri territori, non solo per la spiaggia ma anche per l'entroterra e anche per l'enogastronomia.
2: Un'estate che da circa 20-30 anni viene vissuta con tempi e modalità completamente differenti.
4: Le vacanze purtroppo sono cambiate, non abbiamo più quell'utenza che tradizionalmente faceva un mese, 20 giorni, ma piuttosto si riduce a una settimana o anche meno giorni.
5: Dopo l'eclisse solare arriva quella lunare, domattina, secondo appuntamento d'agosto con l'astronomia. Scopriamo allora orari e soprattutto dove e come vederla al meglio. Samuele Sabatini.
6: Sarà il cono d'ombra prodotto dalla Terra che si frappone tra il Sole e la Luna ad oscurare totalmente o parzialmente quest'ultima, dando vita all'eclissi lunare. Dopo quella solare di pochi giorni fa, il secondo fenomeno astronomico di questo agosto 2026 è fissato per domani mattina. L'orario varierà in base alla località da dove si volgerà lo sguardo al cielo. A Roma, come riporta l'Unione Astrofili Italiani, l'eclisse parziale è prevista a partire dalle 3:23 per entrarvi alle 4:33 del mattino. Il culmine del fenomeno sarà raggiunto alle 6:13, poco prima del tramonto della Luna, quando si avrà una percentuale d'oscuramento del 96%, molto vicino ad un'eclissi totale. Lo spettacolo sarà ben visibile a Milano, Venezia, Napoli e Bari, mentre località a ridosso di rilievi occidentali come Trento, Como, L'Aquila potrebbero vedere e sparire il satellite dietro le montagne prima dell'apice dell'evento. L'osservazione può essere tranquillamente a occhio nudo, per questo rispetto all'eclissi solare non servono occhiali o filtri speciali. Inoltre, secondo gli esperti, nei momenti di massima oscurità la Luna potrebbe assumere una tonalità rossastra o ramata, meglio visibile con strumenti ottici come un binocolo o un piccolo telescopio.
5: Tutto pronto nella Guyana francese, spazioporto europeo per una missione destinata a cambiare il modo nel quale osserviamo il tempo sull'Europa. Alle 22 sarà lanciato in orbita.

0: Produrre degli alert accuratissimi.
1: A bordo due strumenti. Il primo un imager capace di osservare l'atmosfera in 16 diverse bande dello spettro e poi il lightning imager, un rilevatore di fulmini capace di vedere all'interno delle nubi. Il lancio è previsto alle 22 ora italiana. EUMETSAT, che gestisce i satelliti meteorologici europei, curerà il controllo operativo in orbita e l'elaborazione dei flussi dati. In un contesto di cambiamento climatico, migliorare le previsioni meteorologiche e renderle più veloci e affidabili significa aiutare a prevenire danni economici e la perdita di vite umane.
0: Se riusciremo a salvare anche una sola vita, la missione MTG sarà un enorme successo.
2: Cinema, arriva il nuovo film di Ridley Scott, a 88 anni, torna al genere post-apocalittico, riferimenti alla pandemia in Dog Stars, ambientato in buona parte in Italia. Laura Squillaci.
3: E tu che facevi prima che il mondo finisse?
4: Baciavo mia moglie e giocavo col mio cane, chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: L'apocalisse secondo Ridley Scott. In The Dog Stars il mondo è stato devastato da un'epidemia che ha spazzato via il 90% della popolazione. Jacob Elordi interpreta un pilota tra i pochi sopravvissuti che insieme a un militare esperto lotta per la sopravvivenza.
4: C'è un gruppo nuovo in città. Saccheggiano tutto quello che trovano.
6: E dunque il ritorno di Scott al genere post-apocalittico in cui è impossibile non pensare a quello che abbiamo vissuto con il Covid. Ma il regista di Blade Runner dice: viviamo in uno stato di allerta da ben prima della pandemia. Lui, personalmente, ricorda le parole di sua madre.
7: Ha insegnato a me e ai miei fratelli a non arrenderci. Ci ha lasciato un vero e proprio manuale di sopravvivenza. Quindi penso che se dovesse accadere che l'umanità venga spazzata via e io fossi uno dei pochi a resistere, ce la farei.
6: Ambientato in Colorado, il film è stato girato principalmente in Italia, dal Veneto all'Abruzzo, passando per Cinecittà.
7: Il cinema italiano e francese sono stati la mia scuola, ancora più di Hollywood.
6: Un evento, il red carpet a Londra. Jacob Elordi insieme al cane che ha recitato al suo fianco, mentre hanno già fatto il giro del mondo le scarpe senza suole di Margaret Qualley.
2: Dopo 50 anni torna Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, allestimento con Lorella Cucarini e Giovanni Scifoni. Per la prima volta la commedia debutterà all'Arena di Verona il prossimo 10 ottobre. In scena.

Volevano creare un musical assolutamente italiano e competitivo con quelli americani e inglesi. Pietro Garinei, Sandro Giovannini, con Yaya Fiastri per i testi e con Armando Trovajoli alle musiche, ci riuscirono nel 1974 con Aggiungi un posto a tavola.

0: commedia musicale liberamente ispirata al romanzo di David Forrest, Dopo di me il diluvio.
1: Ho deciso di organizzare un secondo diluvio universale.
2: No.
1: Sì?
2: Ma signore, ma vuoi annegare tutti di nuovo come all'epoca...
1: Precisamente. Tu costruirai un'arca.
2: Ah, un'arca!
1: E con essa salverai il tuo paese.
3: Il segreto di questa commedia musicale, anche rispetto ad altri lavori di Gariné Giovannini, è il fatto di essere una favola. E una favola ovviamente non ha tempo, quindi è eterna. E poi i temi incredibilmente attuali dopo 50 anni.
0: Esatto.
3: Il tema dell'inclusione. Il tema dell'aggregazione, pensiamo oggi a quello che stiamo vivendo.
0: Il grande successo fece la fortuna dei primi interpreti, soprattutto per Johnny Dorelli, che divenne

0: L'iconico Don Silvestro, Paolo Panelli nel ruolo del sindaco avido e stonato Crispino e Vice Valori nel ruolo della redenta prostituta Consolazione.
1: C'era una volta.
0: E per festeggiare il cinquantennale di un vero classico della commedia musicale italiana, questo allestimento torna a quello originale di Giulio Coltellacci.
2: E poi estrarremo il fortunato che sarà il primo!
0: Con protagonisti Lorella Cuccarini, Giovanni Scifoni, Marco Simeoli, qui anche regista di una numerosa compagnia di brillanti professionisti, molto molto applauditi ovunque.
3: Eccomi!
0: Avevi 9 anni quando hai visto la prima volta. Aggiungi un posto a tavola. Vero che hai costretto i tuoi genitori a vederlo per ben 2 volte?
4: Sì, assolutamente sì, con il primissimo cast, parliamo del 74, e li ho costretti anche a comprarmi l'album. Infatti racconto sempre che quando ho cominciato le prove di questo spettacolo io praticamente non ho dovuto studiare nulla, perché conoscevo già tutti i pezzi a memoria.
5: È arrivata Consolazione.
6: Lorella Cuccarini è una brillante consolazione, donna di facce e di costumi che porta scompiglio nel paesino di montagna di Don Silvestro, dove in 3 giorni dovranno costruire l'arca per salvare l'umanità dal secondo diluvio universale. Prima respinta, poi accolta, quando con il rustico Toto trova l'amore.
4: Ed è la prima che fa proprio il gesto di dire creiamo una comunità, no? Quindi questo aggiunge un posto a tavola, questo fatto di accettare una persona che è così lontana, che è così diversa dagli altri.
7: Che c'è? Cosa vuole? Che succede?
8: Che succede?
7: Come che succede? Sono io che lo chiedo a lei, non lei a me.
8: Giusto.
7: È lei che ci ha convocati qui con questo edificante scampanio, no?
8: No, sì, quasi.
7: No, come no? Sì, quasi.
9: Abbiamo trovato questa chiave interessante, che è appunto il prete smarrito. Il prete che gli capita qualcosa di più grande di lui, che non ha contezza di quello che gli sta succedendo, non ha il controllo della situazione, molto diversa da come la faceva Johnny Torelli effettivamente, perché invece Johnny Torelli era molto più padrone della situazione.
8: Calmo! Mantenere la calma, perché se non mi calmo mi viene perdo palma.
0: Siete all'interno dell'allestimento originale, no? Quindi proprio come è stato concepito.
4: Vuol dire che Marco Simeoli, che poi insomma è il nostro sindaco, ma principalmente è il nostro regista, devo dire ha fatto un grande lavoro proprio di rielaborazione, proprio di ricostruzione, di ritorno alle origini, no? Pur facendo dei piccoli cambiamenti e cercando proprio di dare la freschezza che questo spettacolo ancora dopo 50 anni ha. Per me che ci sia un pubblico che esce di casa, che paga un biglietto, che si muove, che affronta il traffico, cerca il parcheggio, arriva a teatro e poi alla fine magari ti aspetta anche per farti complimenti e per dirti che si è emozionato, ecco, per me questo veramente non ha prezzo.

L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.

È stato il distacco di un ghiacciaio a causare la devastante inondazione in Nepal, oltre 160 morti accertati, si scava tra fango e detriti, 1000 persone mancano all'appello, molti turisti. Prorogato lo sconto sul gasolio fino al 5

settembre, poi sostegni selettivi sulla base del reddito, risorse da un anticipo sui dividendi dei gruppi energetici, un decreto anche per garantire l'operatività dell'ex Ilva. Il viaggio del capo della CIA sarebbe servito per avvertire Mosca di non attaccare i paesi NATO. Putin starebbe preparando un'escalation contro l'Ucraina dopo aver chiuso la porta alle trattative. Meta pagherà più di 16 miliardi di dollari patteggiando per l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Verranno inseriti limiti giornalieri e blocchi notturni delle app. Primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Un paziente con sclerosi ha potuto avere accesso alla morte volontaria in una struttura pubblica in Lombardia. La Federcalcio italiana ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA 2027. Condividiamo completamente la decisione della UEFA, le motivazioni del presidente Malagò.

Consiglio dei Ministri brevissimo, neanche un quarto d'ora, che proroga di 10 giorni lo sconto sui carburanti ed è scontro sul tassare o meno gli extra profitti all'interno del governo. Poi la strage tra Nepal e Tibet, oltre 1000 dispersi, centinaia i morti, molti turisti, e Bloomberg che poi cita fonti del Cremlino, il Cremlino starebbe preparando una nuova escalation. Si occupano di questi temi importanti i giornali di oggi. Benvenuti alla nostra edicola. Ripartiamo allora dunque dalla prima di Repubblica. Russia è pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Stanno uscendo le indiscrezioni dopo il viaggio del capo della CIA così documentato a Mosca. Abbiamo poi il pezzo di Ciriaco e di Feo, i timori del governo per le armi a Kiev, e poi questa fotonotizia che la ritroviamo su varie prime pagine su quello che è accaduto in Nepal. Ghiacciai collassati, catastrofe, centinaia i morti dispersi nel fango. Naturalmente approfondiremo sulla politica, continua lo psicodramma sul primarie o meno all'interno del centrosinistra, Schlein, Conte, il dibattito sul terzo nome, il pezzo di Menichini in prima. È ancora un dibattito aperto, dicevamo, il pezzo di Boeri, servono primarie di proposte e non di volti. E poi dicevamo quello che è accaduto ieri, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate, dunque le strategie del governo per contrastare appunto il caro carburanti che appunto costa così tanto dopo la guerra appunto in Iran. Il Corriere, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, quello che capitato appunto in Nepal, un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, e poi si parla ancora di raid di Russia e Ucraina che scatenano la crisi del grano. Ci andremo con Federico Fubini tra poco nelle pagine interne. La Stampa, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, e qui parla Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, dice il fondatore di Microsoft. Meta patteggia intanto nel processo sulla dipendenza ai social, pagherà una cifra per noi molto elevata, 17 miliardi, ma a lei è sicuramente convenuto. Abbiamo ancora sulla prima della Stampa il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la superprocura, il pezzo di Marcello Sorgi. Poi naturalmente la Stampa non può non occuparsi dell'apocalisse di fango, appunto quello che è accaduto in Nepal. In prima c'è anche l'intervista al ministro Zangrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, la lotta alla burocrazia non ha mai fine, ora abbiamo creato un percorso stabile per affrontarla, garantisce il ministro della pubblica amministrazione, che ricorda di aver realizzato in 4 anni di governo oltre 460 interventi di semplificazioni in settori che vanno dall'energia alle attività produttive. Poi naturalmente il caro carburanti, c'è lo sconto sul diesel, anticipate le tasse ai big dell'energia. Ancora prime pagina di Avvenire, la terra di nessuno. Avvenire apre su Gaza perché ha parlato il cardinal Pizzaballa, che ha chiuso il meeting di Rimini, e lo ha fatto con un appello per la Cisgiordania.

senza legge. Lui è andato anche più volte nella striscia che è chiusa per noi giornalisti. L'appello questa volta appunto è per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mughayr, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Sì, perché l'attenzione si è rivolta negli ultimi anni per la guerra a Gaza, sebbene appunto nessuno ci potesse entrare, ma il problema da molti anni va avanti in Cisgiordania, i coloni che avanzano, i palestinesi che cercano di resistere e spesso vengono uccisi dai coloni. Il patriarca dice prima o poi il Papa verrà in Terra Santa, e tra l'altro il ministro degli esteri italiani apre ad una nuova missione UNIFIL. La guerra in Europa, poi la Mosca all'escalation, Kiev fortifica il Donetsk, ma ci arriviamo con parlando anche naturalmente di Avvenire, parla anche delle centinaia di vittime in Nepal, una marea di fango sul tetto del mondo, e non può non occuparsi anche dell'accordo che su Meta è un affare, sottolinea, pagherà solo 18 miliardi, il gruppo chiude la maxi causa sulla dipendenza e il titolo naturalmente sale in borsa. Il Messaggero, in taglio alto al crollo del ghiacciaio, ci sono varie ipotesi su quello che può essere successo tra Nepal e Tibet. Migliaia travolti dal fango, poi si concentra sul caro benzina, il governo sta studiando aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, la tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, e racconta naturalmente il duro scontro all'interno del governo sugli extra profitti tra soprattutto Forza Italia e Lega. La dipendenza dai social, affrontata con una foto della manifestazione del 18 agosto scorso a Auckland, e negli striscioni i nomi dei ragazzi che sarebbero morti a causa degli effetti dei social media, e ci sono anche le età, 15, 14, 18, sono davvero giovanissimi. Dunque i danni ai minori americani da Facebook a Instagram, 17 miliardi agli Stati Uniti e più limitazioni sui like e tempo di utilizzo. Ancora il giornale, in fotonotizia la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime, la benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti, questa è la prima di Libero. Domani anche qui la benzina, i micro sconti di Meloni, ecco, vediamo appunto quali sono le differenze già nei titoli a livello lessicale. Nel governo lite sugli extra profitti, dunque la proroga fino al 5 di settembre, il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburante, adesso si lavora per definire una misura più strutturale, perché si è andato avanti per misure tampone, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Poi ancora Michela Ponzani, va avanti questo dibattito sul wok, il problema non è il wok ma i diritti che retrocedono, dibattito tutto interno alla sinistra, la bomba di fango che travolge il Nepal, ancora fotonotizie sui giornali. Abbiamo sul Fatto Quotidiano, e vi segnalo l'intervista a Goffredo Bettini sulle primarie, basta tarantelle, scrive, serve un team di garanti. In centropagina ancora gli F-35, gli antimissili, dunque i 9 miliardi, il governo, scrive il Fatto, ci indebita sul riarmo, la decisione appunto di utilizzare i fondi safe, il vice premier e ministro degli esteri italiani che scrive, che dice o armi o sociale. E poi anche qui sul Fatto naturalmente il caro benzina, 0 euro, Libero invece si concentra su un caso nel Veneto, a Venezia Mestre, il primo sciopero islamico, l'ultimatum dei bengalesi, dunque questo non è ancora avvenuto, è una minaccia, un ultimatum della comunità che è molto presente in Veneto. Subito la moschea a Venezia, o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, soprattutto la Fincantieri. Caso Fakir, l'immigrato che aiuto gli agenti, ho minacciato, devo andare via. Questo è un altro caso che troviamo. Poi vi segnalo anche
L'intervista a Paolo Crepè, lo conoscete, psichiatra, sociologo, appunto sulla sentenza Meta, la dipendenza dai social. Lui scrive: Meta deve pagare, e poi dice ai genitori: date il buon esempio. Ancora il manifesto, che si occupa dello stesso tema di cui si occupava appunto Libero, l'apertura dunque di rito di sciopero. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma adesso il sindaco di Venezia dice no, e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. Naturalmente il Messaggero si concentra anche sulla sentenza storica in cui Meta ha patteggiato la dipendenza da social, e dunque questi quasi 17 miliardi che dovrà pagare. Abbiamo ancora il Foglio con New York, Londra, Parigi e l'Italia cercasi disperatamente alternative al vuoto. Cosa ci dice il ritorno del partito dei sindaci? Dunque l'apertura di Claudio Cerasa. Abbiamo poi una serie di approfondimenti. Questo di Giuliano Ferrara: il PD nel nome del nulla, Speranza, l'ex ministro fa quasi il filosofo svelando il problema del centrosinistra. I nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo, la dura realtà di un partito costruito sulla sabbia. Abbia ancora, ci sono vari approfondimenti. Ancora poi Putin dopo la CIA, chi sapeva e chi no del viaggio di Radcliffe a Mosca. Dunque dopo questo viaggio per nulla appunto segreto, ma anzi molto pubblicizzato, si scatenano le reazioni russe fra le righe della propaganda, scrive il Foglio. Chiudiamo la rassegna delle prime pagine con il Sole 24 Ore, in taglio alto ancora le parole del patriarca. Pizzaballa al meeting di Rimini, che si è chiuso ieri. Cisgiordania diventata terra di nessuno senza legge. Pizzaballa che dice: servono due stati. Ancora assunzioni, contratti tredicesime, si va verso la manovra, quindi il Sole ne parla. Lavoro e sanità, un pacchetto da 8 miliardi, sul tavolo nuovi sgravi per i giovani e la detassazione dei rinnovi, in gioco circa 1 miliardo per il personale destinato alle case di comunità. E ancora abbiamo appunto la dipendenza dei minori dai social, Meta che appunto parla. Paga quasi 17 miliardi. Allora andiamo sulle prime dei giornali, perché sulle pagine interne dei giornali, scusate, perché ci si occupa tantissimo di quello che è accaduto tra Nepal e Tibet, questa onda di fango, poi il caos, e qui siamo sul Corriere, morti e dispersi, villaggi spazzati via al confine, almeno 200 vittime, ma naturalmente le vittime sono in aggiornamento e sarebbero appunto almeno un migliaio i dispersi. Per fortuna gli italiani non sembrerebbero coinvolti, a parte due ragazzi che però si sono salvati. Il ghiacciaio e l'enorme valanga, quali sono le cause e la storia lo dimostra, tanto che già l'anno scorso si è verificato qualcosa di analogo, altrettanto disastroso, dice Daniele Giordano, dirigente di ricerca dell'Istituto di Geoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le ragioni sono diverse e complesse, le spiegazioni sono ancora da definire, perché appunto non si sanno le cause, si parla di un terremoto, di clima avverso, e dunque lui parla appunto di questa parete frontale di un ghiacciaio che è caduto in un lago a valle, ha generato un'ondata di piena travolgente. Il fenomeno è noto come GLOF, oppure secondo altre valutazioni la stessa valanga potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando poi un'ondata nel distretto di Rasua. C'è una terza spiegazione che potrebbe essere legata ad una massa d'acqua in origine intrappolata all'interno del ghiaccio che si è liberata col distacco del fronte. Dunque saranno poi le foto satellitari a spiegare quello che è accaduto. Una tragedia che ha coinvolto anche il Tibet in Cina. La Cina, come sempre è successo anche col Covid, tace a lungo, poi si ha confermato un massimo sforzo. Sono stati inviati soldati e ingegneri dell'esercito popolare. Qui eravamo sul Corriere, abbiamo anche Repubblica che si concentra sul tema con fotonotizie e infografiche.
Ci sono poi le testimonianze, il racconto appunto degli italiani in fuga, la strada è franata davanti a me, soltanto in due si sono trovati in difficoltà, sono stati poi rintracciati. La Farnesina dice non ci risultano problemi per i nostri connazionali. Questo è molto importante. Segnaliamo anche, vabbè, allora qui ci sono delle infografiche interessanti, dunque il distacco, la lingua di ghiaccio larga 600 metri che precipita per un chilometro e mezzo da una montagna, l'effetto sismico, l'impatto sul fiume, la colata verso valle, sebbene appunto non si sappia ancora esattamente quello che è accaduto. Una bomba di ghiaccio che a causa del caldo è caduta di 1400 metri, dice Giovanni Crossa, il geologo, l'evento in una valle stretta è stato così violento da produrre un segnale sismico di magnitudo appunto 4.4, anche ora il Corriere che racconta l'odissea dei due italiani in trappola, li vediamo anche nella foto, la strada è sparita davanti a noi, sono bresciani, sono rimasti bloccati per parecchie ore, 8 ore sotto su un autobus al confine, molte vittime raccontano. E poi anche l'intervista a Dacia Maraini, la scrittrice, che racconta quando visitò il paese insieme all'ex marito Moravia, vederlo straziato mi fa male al cuore. Dicevamo poi l'apertura di Avvenire, il grido di Pizzaballa, la Cisgiordania una terra di nessuno, dunque ha riportato il tema di quello che sta accadendo in West Bank, in Cisgiordania, alla conclusione appunto del meeting di Rimini, meeting a cui ha partecipato anche il Papa dopo diversi anni, quindi una edizione particolarmente importante. Al Mughayr, il villaggio due volte ostaggio dei coloni e dell'esercito, a Gaza si taglia il filo degli aquiloni ma non la speranza. Anche questo è un pezzo che vi consiglio di leggere, non abbiamo il tempo però, e diciamo un approfondimento di Monsignor Falta e anche appunto di Ibrahim Faltas, che è un pezzo molto interessante su Avvenire. Su Repubblica poi vi faccio vedere ancora appunto apriva anche Repubblica sulla nuova escalation di Putin, che vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina, userà le armi più potenti. Queste sono delle indiscrezioni di Bloomberg, stanno uscendo piano piano dopo appunto questo viaggio del capo della CIA americana a Mosca, il rischio di guerra totale, possibile motivo del viaggio del capo della CIA a Mosca, Vladimir frustrato, pensa all'atomica tattica, ma Trump nega una visita di routine. E poi c'è l'intervista alla ex capa della divisione di SGIS, suo marito Tony gestì la fuga di 6 diplomatici americani sequestrati da comunisti a Teheran, dice i rapporti tra i servizi sono utili ma manca un obiettivo comune. Sul Cremlino non sembra avere alcun desiderio di intavolare un confronto serio con gli Stati Uniti, né su Kiev né sul conflitto con l'Iran. Questo appunto interessante, come sempre interessante vi segnalo anche il pezzo di Gianluca Di Feo, gli Stati Uniti offrono allo zar l'alternativa all'escalation, stop ai raid sulla Russia, lo scambio per evitare che la guerra vada fuori controllo, prevede la fine dei bombardamenti incrociati sulle infrastrutture. Ancora una carrellata sul Domani. Perché vi segnalo anche il commento di Mario Giro, dietro i contatti dei servizi la fragilità delle superpotenze. Giro racconta quanto sia anomalo, non debba sorprendere che la CIA e gli omologhi russi si parlino, ma che lo facciano appunto sapere. Questo rappresenta un po' la fragilità delle superpotenze, secondo Giro. Abbiamo poi appunto su il Corriere, Putin che prepara l'escalation, e anche il pezzo sulle armi di Simone Canettieri, i sistemi missilistici e unità navali, la lista italiana per il riarmo che sarà prodotta con i fondi europei, si parla del SAFE, restano fuori dal pacchetto SAFE i jet F-35 e i sommergibili. Si concentra poi sulla stampa Anna Zafesova su quello che è accaduto all'inizio della guerra a Bucha, guerra di invasione della Russia in Ucraina, il dramma e il dolore del ricordo, da allora viviamo in un mondo sospeso, i racconti dei superstiti a quel massacro tremendo del 2022, godere del presente per non soffrire. Vi faccio ancora vedere su Libero, si concentra appunto, vi dicevo, sui danni dei social ai minori e l'intervista allo psichiatra Crepè, non cambierà nulla, i genitori dicono
dicano dei no. Allora, adesso vi passerei appunto a parlare, c'è tanto da dire, però sulle pagine interne della politica, dei giornali, dunque lo scontro sulle armi a Kiev, il governo che conferma presto un decreto al Copasir, la polemica sul nuovo pacchetto, il ministro della difesa Crosetto invece vuole andare avanti con il solito iter, lite con la Lega sui fondi safe e si introduce nel dibattito anche Vannacci che da generale dice dite la verità, un generale appunto che è contro ai fondi safe e al riarmo. C'è anche un'intervista di Lia Quartapelle, PD deputata, dice non dice cosa fa la Premier, mostra poca leadership. Andiamo avanti, questa è Repubblica, andiamo su Libero che affronta appunto i nuovi aiuti sui carburanti, dal PD scrive un piano farsa, lo scontro all'interno del governo molto acceso sulla tassa agli extra profitti e poi l'Unione Europea che apre lo scostamento invocato da Salvini, Metsola pronti a negoziare, la Presidente del Parlamento Europeo anche lei ha parlato ieri al meeting di Rimini, avalla la proposta del Vice Premier di aumentare il deficit di 20 miliardi, la Lega dice soddisfatti della sua disponibilità. Poi Libero si sofferma sul conto finale di Conte, 174 miliardi dal super bonus, le stime del Ministero dell'Economia aggiornano il costo dell'agevolazione edilizia varata dal governo giallorosso e difesa dal leader del Movimento 5 Stelle, il flop è anche nel numero degli edifici ristrutturati, appena il 4% del patrimonio immobiliare italiano a beneficiarne sono stati soprattutto i ceti più agiati. Andiamo sulla stampa perché ha l'intervista a Paolo Zangrillo, dunque il ministro della pubblica amministrazione, ve la segnalo, meno commissari per battere la burocrazia, bisogna togliere i blocchi alle rinnovabili, rimuoveremo gli ostacoli, avanti con il taglio dei tempi delle autorizzazioni, le banche dati si parleranno e avremo procedure più veloci, la priorità è ascoltare cittadini e imprese. Ancora il ministro parla del taglio sugli adempimenti di gelaterie e pizzerie di altre 45 attività, le procedure sono scese da 76 a 30, nessuna impresa dovrà più fornire alla pubblica amministrazione dati e documenti che sono già in possesso di un altro ufficio pubblico, dunque racconta un po' come snellire appunto la pubblica amministrazione. Su Repubblica si continua a parlare di campo largo, il nodo delle primarie ad ottobre, spunta anche questa possibilità, il pezzo di Matteo Pucciarelli, servirà almeno un altro mese per decidere su leadership e programma, gli incontri alle feste dei partiti e poi l'analisi che prosegue dalla prima pagina di Stefano Menichini, chi sarà il leader, la sfida Schlein-Conte, il dibattito clandestino su un terzo nome e vediamo appunto nella foto da sinistra il sindaco di Roma Gualtieri, la sindaca di Genova Salis e il sindaco di Napoli Manfredi. Alla guida del PD e 5 Stelle hanno garantito l'unità, ma dopo primarie tra loro entrambi rischiano di perdere un pezzo dell'elettorato. Si continua a parlare di primarie sul Corriere, la frenata di Bonaccini, il programma poi vedremo, anche lui parla in chiusura del meeting di Rimini, Patuanelli rivendica le carte di Conte, nel centrodestra l'altolà a Vannacci. Vi segnalo l'intervista di Monica Guerzoni a Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, gazebo aperti a chiunque, anche online e senza tessere, più gente vota e meglio è, saremo leali e dovranno esserle anche gli altri, parla così. Sulla stampa vi segnalo l'intervista di Francesca Schianchi a Michele De Pascale, il nostro popolo contrario alle primarie ma non bisogna averne paura, dunque il presidente dell'Emilia Romagna parla così, la priorità è avere candidato e programma per il 1° gennaio, il centrosinistra è stremato intorno al 45%, chi si propone deve tenere insieme quel consenso. Ancora la leadership responsabilità, Conte e Schlein si chiudono in una stanza e decidono a breve il da farsi. Dunque
Poi vi racconto ancora i nodi aperti per la scelta del leader entro fine anno, inizio 2027, quindi i tempi, la platea aperte a tutti ma con paletti, le modalità, il voto digitale oltre ai gazebo, le regole, sfida secca o ballottaggio, quindi davvero tanti i punti da sciogliere. Il Fatto Quotidiano, ancora intervista Goffredo Bettini, veterano del PD, no a tarantelle sulle primarie, serve un comitato di garanti, dunque quindi veramente un sacco di idee sui giornali oggi per questo argomento primarie di cui appunto si parla soprattutto dopo l'intervista a Speranza e anche a Franceschini dell'altro giorno. Salis è intelligente ma se vuole correre per Palazzo Chigi si confronti nei gazebo. Poi sul dibattito sul WOC Conte non voleva colpire Schlein, dice Bettini. Ancora sul Domani, PD, oltre il rischio primarie c'è l'azzardo del congresso, il

Pezzo di Daniela Preziosi, atteso per il 13 settembre, a chiusura della festa di Reggio Emilia, un annuncio di Schlein. In quei giorni deve essere convocata l'Assemblea che voterà la proroga del suo mandato. Ancora su Libero, stesso tema, la vendetta della Schlein contro la fronda del PD, dunque naturalmente il taglio è diverso, per mettere all'angolo chi si oppone alle primarie, Elli vuole puntare su temi economici e campagne social. Intanto Patuanelli del Movimento 5 Stelle ha lanciato Conte dal meeting, ha le carte in regola per guidare il campo largo. Vi faccio ancora vedere Repubblica che si occupa delle accise, proroga al 5 settembre, dunque risorse dai big dell'energia, lite all'interno del governo sugli extra profitti e ancora in taglio basso l'intervista a Marco Snato, responsabile economico di Fratelli d'Italia, è giusto dialogare con i grandi petrolieri, un contributo è doveroso, anche una tassa a livello europeo è sacrosanta, andiamo avanti malgrado le risposte poco rispettose di qualche funzionario europeo. Abbiamo ancora qualche secondo per parlare appunto della crisi, sarà lunga, ipotesi buona benzina, aiuti a tira e furgoni, il governo si prepara a gestire la fine dei tagli, si punta soprattutto a voucher per i redditi più bassi, scrive appunto su Repubblica Giuseppe Colombo, in questo retroscena che la crisi appunto non si ferma qui, ma noi ci fermiamo qui invece in questa rassegna stampa, linea alla regia.

farci raccontare in diretta.

0: L'alta pressione continua ad espandersi sul territorio e questo garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Ritroveremo però un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al nord, con qualche rovescio che interesserà la zona alpina, quella occidentale. Al centro-sud invece le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Ci sarà soprattutto un ampio soleggiamento in un contesto di bel tempo, così come sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale con i mari che conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che tenderanno ad aumentare soprattutto al centro-sud, dove si arriverà intorno ai 37-38 gradi al centro, 40-42 gradi al sud e soprattutto sulle isole.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: 7:30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Oltre 160 morti in Nepal nella frana alluvionale avvenuta ieri al confine himalayano con il Tibet. L'area è meta turistica, proseguono le operazioni di ricerca, di soccorso per localizzare i dispersi che sono più di 1000. La Farnesina, sani e salvi gli italiani coinvolti, distacco di un ghiacciaio resta l'ipotesi principale all'origine della tragedia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, misura che richiede 110 milioni di euro di coperture. Il governo metterà a punto nei prossimi giorni successivi interventi selettivi sulla base del reddito. I ministri degli esteri di Iran e Oman hanno discusso un piano graduale di riapertura dello stretto di Hormuz, bloccato dall'inizio del conflitto. Prevederebbe un corridoio temporaneo con la bonifica dalle mine. Una petroliera intanto colpita nuovamente da un proiettile non identificato mentre transitava nello stretto. A bordo si è sviluppato un incendio che poi è stato domato. E poi lo sport con gli europei di volley femminile. L'Italia passa agli ottavi da prima del suo girone grazie alla sofferta vittoria ieri sulla Francia 3-1. Nella seconda fase, eliminazione diretta, a Brno le azzurre affronteranno una tra Grecia, Bulgaria o Ucraina. E veniamo dunque a quanto accaduto al confine himalayano, lo dicevamo, del Nepal. Si pensa ad un distacco di un ghiacciaio quale probabile causa per spiegare la devastante inondazione che ha provocato più di 160 morti, ma il bilancio è inevitabilmente ancora provvisorio, si continua a scavare in condizioni molto difficili e i dispersi sono più di 1000 in un'area molto frequentata dai turisti. Sentiamo il corrispondente Nello Puorto.
3: Sì, buongiorno. Si profila come una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni. Il bilancio dell'alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Cina si aggrava di ora in ora e di almeno 162 morti, ma il numero dei dispersi supera ormai quota 1000. Ai 468 turisti irreperibili in Nepal, le autorità di Pechino hanno aggiunto poco fa altri 558 dispersi sul versante tibetano e di questi 260 sono cittadini stranieri. Due nostri connazionali coinvolti stanno bene, fa sapere la Farnesina che prosegue le verifiche. Sulle cause dell'enorme massa d'acqua, che fango e rocce che ha spazzato via tutto quanto trovava sul suo percorso, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota che avrebbe provocato l'ondata di piena del fiume Botekoshi. Sarebbe stato il distacco del ghiaccio ad aver generato quella scossa di terremoto indicata in un primo momento come fattore scatenante della catastrofe. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma le operazioni sono complesse. complicate dalle condizioni del terreno. Sul versante tibetano le strade sono ostruite, ad esempio, da uno strato di sedimenti alto 1,5 metri. Il presidente cinese Xi ha ordinato il massimo sforzo per l'emergenza. L'India ha messo in allerta le regioni a valle del fiume Lende in cui confluisce il Bote Koshi per il timore che la diga naturale, formatasi dalla frana, non sia stata completamente smaltita e stia quindi accumulando nuova forza distruttrice. Linea Roma.
2: Di nuovo in Italia, col provvedimento adottato ieri dal Consiglio dei Ministri, la proroga del taglio delle accise sul prezzo del diesel e il gasolio fino al 5 settembre, approvato inoltre il decreto che assicura la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva. Annalisa Salzano.
4: Il governo conferma gli annunci della vigilia e proroga un CDM rapidissimo di appena 15 minuti l'attuale sconto sulle accise del gasolio di 17 centesimi al litro, IVA inclusa, fino al 5 settembre. Un intervento, il decimo, sulle accise da 130 milioni di euro, che si aggiunge dunque al conto di circa 2,5 miliardi spesi per i tagli dall'inizio della crisi, ma che serve, fanno sapere da Palazzo Chigi, a dare il tempo necessario all'esecutivo di mettere a punto una misura selettiva in base al reddito che scatterebbe dopo il 5 settembre, su cui è aperta la caccia alle coperture. Restano però critiche le associazioni dei consumatori, la montagna ha partorito il topolino, dicono, mentre dal settore dei trasporti si sottolinea la necessità di intervenire sulle fragilità strutturali del sistema Italia.
2: Il tema naturalmente è al centro del dibattito politico, basta misure tampone, subito un prelievo sulle grandi società energetiche, la posizione delle opposizioni. Sentiamo Eva Giovannini.
5: Proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo, ma sul CDM dedicato alle accise hanno pesato le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture. Botta e risposta polemico tra Forza Italia e Lega prima del vertice, con Tajani che a proposito di tasse sugli extra profitti delle compagnie energetiche ha affermato sono una roba da Unione Sovietica e si è detto contrario a misure imposte dall'alto.
6: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere

0: essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
1: Da noi moderati, Lupi sostiene che serva una strada europea per questo tipo di tasse, mentre la Lega da giorni si dice a favore della tassazione sugli extra profitti, è prevista dalla Costituzione, dicono dal Carroccio. Lega che però è alle prese con una battaglia interna per la leadership, con i governatori del Nord che nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto chiedendo un cambio al vertice. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi.
2: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
1: Così anche AVS e Movimento 5 Stelle che attaccano anche sulle spese in armamenti, mentre da Italia Viva e Azione si chiede di intervenire sulla formazione dei prezzi dei carburanti.
3: Negli Stati Uniti si rincorrono indiscrezioni, retroscena sulla visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. Tra le ipotesi, sostiene il Wall Street Journal, la volontà di scongiurare un potenziale futuro attacco della Russia ad un paese NATO. L'inviato Carlo Maria Lo Savio.
4: Sarà stata anche una missione di semi-routine, come l'ha definita ieri Donald Trump in un'intervista radiofonica, ma la visita lampo di John Ratcliffe, direttore della CIA a Mosca con un C-117 della US Air Force, è servita, secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, a lanciare un avvertimento muscolare a Vladimir Putin a non attaccare un paese della NATO, come nuove valutazioni dell'intelligence americana suggerirebbero potrebbe accadere.

0: fornitore che ricadrebbe in questa lista è la Cina. Cina, con cui è iniziato il braccio di ferro sulle sanzioni extraterritoriali che il tesoro ha varato per asfissiare economicamente il regime iraniano.
1: Gli Stati Uniti non otterranno nulla con le pressioni economiche, la posizione del presidente dell'Iran Pezeshkian. I Pasdaran intanto sottolineano: su Hormuz abbiamo un accordo con l'Oman, nessuna apertura se non alle nostre condizioni. Nel frattempo un'altra petroliera viene colpita da un proiettile non identificato proprio nello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Ma la leadership a Teheran è divisa mentre proseguono sotto traccia i contatti diplomatici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Intanto il Pakistan, il principale paese mediatore, propone altri 60 giorni di negoziati per trovare un accordo tra Stati Uniti e Iran che ponga fine alla guerra e riapra il corridoio di Hormuz.
1: 18 miliardi di dollari il prezzo con cui Meta, la società di Facebook, di Instagram e WhatsApp, ha raggiunto l'accordo patteggiando nel procedimento aperto a suo danno con l'imputazione di guai causati ai minori proprio dalla dipendenza dai social network. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: No amount of money is ever gonna bring my beautiful daughter back.
4: Nessuna somma di denaro mi ridarà la mia bellissima figlia. Mi manca ogni giorno, la prima cosa a cui penso quando mi sveglio. Così la madre di Alexandra, suicidatasi a 16 anni dopo una drammatica esperienza sui social, che aggiunge:
3: Justice is possible.
4: Sono felice, la giustizia esiste. È il commento alla notizia di un'intesa senza precedenti. Fino a 18 miliardi di dollari da pagare nei prossimi 10 anni e l'impegno a modificare in maniera sostanziale le proprie piattaforme a tutela dei minori. Meta, l'azienda che controlla Instagram e Facebook, oltre alla piattaforma di messaggistica WhatsApp, firma una transazione con gli stati dell'Unione, in termini numerici quasi tutti e 50, il distretto di Columbia e vari territori statunitensi, che l'avevano portata davanti ad un giudice federale ad Oakland, in California, con un'accusa gravissima: l'aver modellato i propri social allo scopo di creare dipendenza nei minori. Quali sono i vantaggi per Meta? Ferma il processo e non ammette alcuna responsabilità. La somma da versare che gli stati utilizzeranno per iniziative a favore della salute mentale dei giovani è pari a 3-4 mesi di profitti e a un mese di ricavi per Meta. Ma questo accordo rappresenta un modello per tutti gli altri operatori del settore come Snapchat, TikTok e YouTube, in un'epoca in cui negli USA quella dei social è considerata sempre più un'emergenza, come fu per il fumo negli anni 80.
1: Queste giornate per molti sono di vacanza, con sapori e colori vi proponiamo un itinerario che non guarda soltanto al mare, però anche a borghi, siti archeologici e parchi. Allora, seguiamo Silvia Rita.

0: La nostra prima tappa è Bomarzo, alle cui porte si trova un luogo enigmatico ed affascinante, il Sacro Bosco, detto anche Parco dei Mostri.
1: Il giardino, disseminato di statue che raffigurano divinità e creature fantastiche, fu fatto costruire tra il 1552 e il 1581 dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, detto Vicino, spinto dal desiderio di creare un luogo che, come lui stesso scriveva, solo a se stesso somiglia e a null'altro.
2: Questo parco è un unicum, in quanto fondamentalmente ci sono molti richiami sia alla vita personale di Vicino Orsini, ma anche richiami alla letteratura italiana, alla mitologia greca. E uno degli aspetti che da sempre affascina e incuriosisce anche gli storici dell'arte è il fatto che non ci siano interpretazioni univoche sul perché venne realizzato. C'è chi dice che ha fatto realizzare questo giardino soltanto perché voleva impressionare i propri ospiti, o c'è invece chi ritiene che volesse essere un omaggio a sua moglie defunta prematuramente, Giulia Farnese.
1: Quando anche Vicino lasciò questo mondo, il parco visse una lunga stagione di abbandono. Poi intorno al 1960 fu acquistato dalla famiglia Bettini, restaurato e trasformato in un'attrazione turistica che vede oggi camminare tra i suoi viali 150.000 visitatori l'anno.
2: La visita al parco si sviluppa su tre livelli. Alcuni storici dell'arte ritengono che questo sia un richiamo, un rimando alla Divina Commedia, e quindi partendo dal basso si può attraversare l'inferno, passando poi per il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, che culmina con il tempio, quindi anche il punto più a contatto con il cielo. Sono una quarantina di sculture in peperino, tra le più importanti e significative sono sicuramente la Bocca dell'Inferno, ma anche l'elefante, il drago, la tartaruga. È un posto che per le sue caratteristiche piace sia agli adulti ma anche ai bambini, che vedono in questo giardino un luogo da scoprire con questi animali mostruosi che però poi fondamentalmente diventano animali amici.
1: A circa 2 chilometri di distanza il centro di Bomarzo, con le sue chiese, i suoi palazzi storici e i suoi ristoranti.
3: Ci troviamo al Poggio Vecchio di Bomarzo, in un borgo che fu abbandonato intorno agli anni 80 a seguito di un crollo e che noi abbiamo eletto come posto del cuore per creare questo piccolo ristorantino diffuso che si sviluppa su più numeri civici all'interno del borgo e occupa piazze e piazzette e si inerpica per i vialetti. Il nostro è un progetto di valorizzazione territoriale. E proprio per questo anche la nostra cucina racconta il territorio. Oggi ve ne portiamo 2 esempi. La fettuccina è una fettuccina Senatore Cappelli, un grano antico italiano. Viene fatta con salsiccia nostrana, nocciola tostata della Tuscia e finocchietto selvatico. L'abbiniamo insieme a un greghetto locale che viene prodotto a Bomarzo, che ha un'acidità importante ma anche un profumo di miele dovuto al territorio vulcanico. Qui invece abbiamo il coniglio verde leprino della Tuscia, un prodotto eccellente della nostra tradizione, cucinato proprio come vuole la nonna alla cacciatora e abbinato a un cicorione selvatico ripassato in padella. Noi lo abbiniamo con un greghetto rosso, uve sempre prodotte qui a Bomarzo in biologico. Si tratta di un'uva molto profumata ma allo stesso tempo corposa, con una grande gradazione alcolica da 13,5 gradi. Perfetta per il coniglio.
1: Ci spostiamo ora sulla via Teverina che collega Viterbo al nord-ovest della Tuscia e qui troviamo i resti dell'antica città di Ferento, insediamento etrusco che visse il suo periodo di massimo splendore dopo la conquista da parte di Roma e che oggi è gestita e tutelata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.
4: Nell'area archeologica sono visitabili i resti del teatro, che ancora ospita una stagione estiva di spettacoli tra luglio e agosto, un grande complesso termale che è stato attribuito appunto all'età imperiale. Inoltre è possibile vedere in buono stato di conservazione parte della strada principale della città, il Decumano Massimo, e numerose altre strutture che permettono quindi di definire uno sviluppo peculiare di questo settore della città per tutta l'epoca romana e anche oltre.
1: Nel Medioevo la città fu saccheggiata e distrutta dai viterbesi e gli abitanti si dispersero tra la stessa Viterbo e la zona ricca di boschi e cavità naturali dove si trova oggi la frazione di Grotte Santo Stefano. Nei suoi dintorni vi proponiamo un percorso per appassionati di trekking.
5: Ci troviamo alle Cascate dell'Infernaccio, che sono collocate esattamente alla zona di confine tra i comuni di Celleno e Grotte Santo Stefano. La particolarità delle Cascate dell'Infernaccio credo che sia immediatamente visibile. Sono così colorate di questo arancione scuro perché l'acqua scendendo mentre fa questo balzo di una quarantina di metri dal bosco sovrastante attraversa un banco tufaceo che è intriso di manganese, che è un minerale ferroso. Quindi a tutti gli effetti è ruggine questo colore che vedete. È un'escursione che consigliamo a chi è minimamente avvezzo al trekking, bisogna essere accompagnati, ma credo che possa valere la pena trovare questo ambiente che, come vedete, in alcuni tratti sembra quasi tropicale e invece più in alto, 40 metri più in alto, è macchia mediterranea, con uno sbalzo di temperature sia di giorno che di notte enorme. Che dire, per noi che siamo qua è una vera meraviglia.
1: L'appetito generato dall'avventurosa passeggiata può essere placato in uno degli agriturismi della zona, come questo, noto per la produzione di salumi tipici e la preparazione di gustose pizze contadine.
6: Siamo in un'azienda agricola a conduzione familiare, abbiamo i maiali allo stato brado, quindi dall'allevamento produciamo sia i nostri salumi che le carni che utilizziamo nel ristorante e abbiamo l'orto. Quindi da quello che è arrivato oggi dalla campagna abbiamo cercato di fare un menù intero. Iniziamo con l'antipasto, i fagioli con le cotiche in una versione estiva. Abbiamo messo i fagioli del purgatorio, vengono da Gradoli, sono molto leggeri, hanno una cuticola molto molto molto poco spessa. Abbiamo preso dei pomodorini e delle cotiche del maiale, le abbiamo marinate con aceto, zucchero e sale. Abbiamo marinato anche la cipolla, un po' di timo e abbiamo fatto un piatto estivo come un'insalata. Da questa parte invece abbiamo il nostro primo, i pizzicotti, asparagi e guanciale. Si pizzica all'impasto lievito e si butta direttamente in acqua. Abbiamo croccato il nostro guanciale, gli asparagi li abbiamo appena sbollentati e subito utilizzati tagliati. Con le gambe degli asparagi che vengono scartate abbiamo fatto un brodo, diciamo, molto denso che poi ci va a unire un po' il piatto. E sopra finiamo con un formaggio locale vaccino molto fresco. Da questa parte invece abbiamo il secondo che diventa anche una pizza. Abbiamo fatto la porchetta condita con finocchietto, sale e pepe, l'abbiamo tagliata sottile sottile, l'abbiamo fatto delle patate arrosto, quindi abbiamo unito il tutto dentro una pizza. Un po' di mozzarella per ammorbidire e barba di finocchio a finire il piatto.
1: Il Monte Grappa è un immenso museo a cielo aperto della Grande Guerra, con postazioni militari e trincee restaurate a scopo didattico. Ma è anche il posto ideale per immergersi nella natura e gustare a chilometro zero i prodotti tipici delle Prealpi bellunesi. Ci racconta tutto Stefania Bolzan.
7: Percorso adatto a tutti, con un dislivello lieve che lo rende alla portata anche di famiglie con bambini e di chi non ama il trekking sfrenato, ma vuole cogliere l'occasione di unire storia, panorami mozzafiato e natura. Da oltre un secolo Monte Grappa vuol dire Grande Guerra.
8: Siamo a Col Cappeggia, siamo circa a 1000 metri, comune di Romano de Zelino, e da qua parte l'itinerario della logistica del Grappa. Sono circa 6,5 km che partono e arrivano nello stesso posto.
7: Zona particolarmente strategica anche perché punto di arrivo di una teleferica che riforniva la montagna, cui sono state scavate gallerie divenute importantissime per la difesa di uno degli ultimi baluardi, il Monte Asolone.
8: Un lavoro di scavo enorme che porta a un punto che serviva per osservare, un osservatorio di tiro. Era fondamentale proteggersi dalla montagna, ma nel contempo avere una visione chiara di dove far partire i colpi. È un'opera eccezionale.
7: Nella Galleria Comando, un'opera incredibile realizzata in pochi mesi, lavorando giorno e notte, è come se il tempo si fosse fermato, forse proprio per la fine della guerra stessa. All'interno si possono ancora vedere i sacchi di cemento che si sono fossilizzati o i posti per la mitragliatrice.
8: dopo la Galleria Comando stiamo pre-

Ben trovati all'appuntamento con Sapori e Colori. In questa puntata vi proponiamo una serie di destinazioni dove fare belle scoperte a tavola e non solo. Cominciamo con un itinerario tra giardini, siti archeologici e borghi della Tuscia Viterbese.

0: prendendo un camminamento che ricorda molto la trincea, però il camminamento è proprio dove si percorreva per arrivare alla trincea, e in questo punto in particolare siamo in una postazione di fucileria che guarda la strada, quindi teniamo monitorata la strada.
1: Basta spostarsi di qualche chilometro per raggiungere i Colli Alti, una località immersa nel cuore di queste montagne, dove un'accoglienza genuina, quasi d'altri tempi, accompagna la natura e le stagioni, nell'ottica di conservare la storia, facendo provare le eccellenze del territorio.
2: Oggi abbiamo preparato un risotto con gli asparagi bianchi di Bassano, con un buon riso carnaroli. Il riso non deve sovrastare gli asparagi, deve essere un complemento, e diventa un piatto molto delicato alla veneta, girato lentamente, non alla milanese che mettono tutto il brodo insieme, ma mettendo il brodo un po' alla volta, mantecato con un po' di burro di malga e per concludere un filo d'olio extravergine di polvere di grappa, che è sempre un'eccellenza del territorio.
3: Borgo di Noci, al confine tra le province di Bari e Taranto, è caratterizzato da incantevoli cortili che si aprono tra vicoli stretti e case bianche. Dal 2005 inoltre si fregia del titolo di città dell'enogastronomia. Vediamo perché con Danilo Giannese.
4: ...420 metri sul livello del mare, nel cuore della Murgia dei Trulli. Secondo un'antica leggenda, Noci deve il suo nome all'albero, un noce sotto il quale si riparò in un bosco, durante un violento temporale, il principe di Taranto Filippo d'Angiò. Se fosse sopravvissuto, promise alla Madonna, avrebbe fatto costruire una piccola chiesa, lì dove oggi sorge la chiesa matrice. Tra le caratteristiche di Noci ci sono le gnostre, cortili come questo, che si aprono sui vicoli stretti del centro cittadino. Qui ogni anno si svolge la sagra Bacco nelle gnostre, dedicata ai vini locali e alle castagne. Dal 2005 Noci è città dell'enogastronomia e il motivo è presto detto. Nei suoi ristoranti e locande si possono provare piatti tipici di una cucina povera e basata sui prodotti del territorio.
5: Oggi prepariamo un piatto con il cardoncello selvatico, quindi abbiamo preparato un tonnarello di grano arso, l'andiamo a cuocere insieme al cardoncello e poi l'andiamo a mantecare con pomodoro secco, le polpettine fritte e alla fine gli mettiamo un po' di pecorino grattugiato.
4: Per il secondo ci spostiamo nella locanda dello chef Pasquale Fatalino. Ci prepara un piatto della tradizione, la fricassea d'agnello.
6: In una padella soffriggiamo il cosciotto d'agnello tagliato a tocchetti. Poi in un'altra padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, dello spicchio d'aglio, il cipollotto e facciamo soffriggere i carciofi, i funghi cardoncelli, i lambascioni che abbiamo sbollentati. Nel pane raffermo andiamo ad aggiungere il pecorino canestrato, le uova, la mozzarella, il prezzemolo. Sulla carne che abbiamo adagiato nella terrina di terracotta andiamo a mettere a mo' di coperchio e si va a cuocere in forno caldo a 180 gradi.
4: I dolci più in voga sono quelli a base di pasta di mandorla, ma la parte del leone la fa una ghiottoneria che ha radici lontane.
7: Questo viene chiamato il bucknot perché è un dolce fatto di pan di Spagna, perché una volta si faceva il buco al pan di Spagna e si faceva il dolce la notte per venderlo la mattina, e questo veniva chiamato il dolce della festa.
3: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

Buongiorno e ben trovati all'appuntamento con il meteo. L'alta pressione tende ad espandersi sul paese, questo comporta tempo stabile su gran parte delle nostre regioni. Come possiamo vedere, qualche nube tenderà a formarsi nel corso della giornata proprio per l'ampio soleggiamento, quindi il bel tempo che ci sarà nel corso del giorno, nubi che porteranno un po' di instabilità pomeridiana. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede. Come detto, nella prima parte della giornata bel tempo, il cielo si mostrerà sereno, al più poco nuvoloso, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde del giorno, specie sul nord-ovest, dove ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Qualche pioggia sarà presente anche sull'Appennino centrale, ma comunque saranno fenomeni localizzati e che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera. Poche probabilità di pioggia invece al sud. Per quanto riguarda la ventilazione, troveremo una ventilazione meridionale soprattutto sul versante tirrenico, qualche rinforzo nel corso del pomeriggio, i mari quindi conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Settentrionale invece sul versante adriatico, parliamo però dell'area meridionale, specie sul canale d'Otranto, anche lì i mari saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi tenderanno ulteriormente ad aumentare. Possiamo vedere come Palermo, Roma, Firenze saranno le città più calde, si arriverà intorno ai 38-39 gradi. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Buongiorno, bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, giovedì 27 agosto, eccoci.
0: Dal governo via libera la proroga dello sconto sul diesel fino al 5 settembre, poi ci saranno delle misure più mirate per i redditi più bassi, per i lavoratori più esposti, ma la tassa sugli extra profitti per finanziare, per trovare le risorse, divide la politica, così come la questione di fare ulteriore debito anche in vista della prossima manovra di bilancio.
1: E poi Giulia, altre due notizie. La prima è il caso della bimba purtroppo morta a Palermo per difterite, c'è un boom di vaccinazioni proprio lì a Palermo, saremo proprio lì con tanti racconti per capire cosa sta succedendo, e infine quella che viene definita l'estate dei femminicidi, purtroppo dobbiamo usare questa definizione, insomma tante cose anche oggi, giusto Giulia? Ci siamo?
0: Tanti temi, a tra poco!
1: A tra poco!

allargata a un'ampia composizione angolare e grazie agli schienali regolabili puoi sdraiarti completamente. Tutto questo solo questa settimana, solo i 1899 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Back to Euronics. Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Notebook Acer con Intel Core Ultra 5 e SSD da 512 giga a 499 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Hachette presenta la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
3: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
2: Prima uscita a solo un euro. E in più, X-Men la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita a solo 1,99 euro. In edicola e su Hachette.it.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
2: Centauria presenta la leggendaria Ferrari 250 California, in un modello in scala 1 a 8 perfetto in ogni dettaglio. Prima uscita in edicola a solo 1 euro. E in più, le auto del VRC in una collezione di modelli inediti in scala 1 a 64. Prima uscita, Lancia Delta HF integrale a soli 4,90 euro. E in più, grinta, passione, sportività. Alfa Romeo Sport Collection. Rivivi la storia del biscione in esclusive riproduzioni. Prima uscita a soli 4,99 euro.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te prezzi mai visti sulla freschezza, come avocado a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
9: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
10: Questo programma è presentato da... Formaggio piemontino da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.

0: Onde alte fino a 6 metri che con violenza inaudita spazzano via le auto, colpiscono le case e le strade nel nord del Nepal. Ho contato almeno 9 autobus trascinati dalle inondazioni con le persone a bordo, dice quest'uomo, non avevo mai visto nulla di simile.
1: Attualmente le autorità sia cinesi che nepalesi continuano a mantenere in vigore lo stato di allerta poiché si ritiene che questi serramenti del fiume Trishuli possano continuare anche nei prossimi giorni.
2: Dieci giorni a tanto ammonta la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio approvata dal Consiglio dei Ministri.
3: Si può più fare il gasolio, guarda dove è arrivato.
4: Gli stipendi non aumentano, qui aumenta tutto.
2: Il capitolo successivo è ancora tutto da scrivere. Allo studio del governo interventi mirati per sostenere i settori più colpiti.
5: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, parleremo soprattutto di economia e del caro carburanti perché ieri c'è stato un Consiglio dei Ministri che ha prorogato lo sconto sul diesel, ma purtroppo abbiamo visto sempre nella nostra copertina le immagini drammatiche che arrivano dal Nepal e intanto vi presento i nostri ospiti. Qui in studio con me Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a tutti.
5: Nicola Ottaviani della Lega, buongiorno e benvenuto. Federica Fantozzi della Finanza. Post, buongiorno, e Salvatore Sica, docente dell'Università di Palermo. Buongiorno. Dicevamo, l'alluvione che ha travolto il Nepal, un fiume incredibile di fango, tantissime le vittime dispersi. Marco, vengo da

0: Te per gli aggiornamenti.
1: Proprio così, Giulia, buongiorno. E prima di arrivare, come dicevi tu, alla parte politica, vi aggiorniamo brevemente sul Nepal. Quindi partiamo dalla clip 3, le immagini possono andare. Questo è un confronto che è virale su tutti i social media, che riguarda il prima e il dopo, cioè come era il Nepal prima e com'è adesso purtroppo il Nepal. Ti do gli ultimissimi dati che sono arrivati. Sono almeno 165 le vittime, 1300 dispersi, e per quanto riguarda gli italiani, la Farnesina fa sapere che nell'area sono presenti 90 italiani. Sono due gli italiani coinvolti in questa frana, ma la Farnesina fa sapere che stanno bene. E allora vediamo nella clip 4, possiamo dire uno dei video simbolo di queste ultime ore, delle persone che stanno scappando, usano il telefono per riprendere quello che sta succedendo, ma mentre fanno questa ripresa vengono travolti da questa frana che, Giulia, le cause sono ancora un po' ignote. Si dice che forse potrebbe essere stato un terremoto che poi ha innescato questa frana. Adesso si teme che arrivi una seconda frana, una seconda inondazione. Intanto vediamo questo video simbolo. No!
0: Immagini davvero impressionanti e drammatiche. Se ci saranno altri aggiornamenti nel corso della puntata, ovviamente ve li daremo in diretta. Lo dicevamo, c'è stato ieri il Consiglio dei Ministri, si è decisa una proroga, si sono trovati 130 milioni per prorogare il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino a 5 settembre, e poi si vedrà, si dovranno trovare delle altre risorse per fare misure più mirate. Ne parliamo adesso in studio, ma prima vorrei andarmi a collegare con la nostra Elenia Buonviso, che si trova in un distributore, per capire com'è la situazione dei prezzi questa mattina, che clima si respira tra chi si appresta a fare rifornimento alla pompa. Elenia, buongiorno.
2: Buongiorno Giulia, sì, buongiorno. Ecco, io vado direttamente a mostrarvi i prezzi di questa mattina, perché il diesel sta a 2,15 centesimi e la benzina sta sfiorando insomma 2 euro, 1,99. Ieri, come già ricordato, il CDM ha prorogato il taglio dell'accise, lo ricordiamo, fino al 5 settembre. E qui con me c'è il gestore di questo distributore di benzina, che mi stava raccontando qual è il sentiment delle persone che vengono qua. Nel senso, cosa le dicono, quali sono le preoccupazioni degli italiani?
3: Beh, la prima cosa che ti dicono è: anche oggi è aumentata, questo è un prezzo alto, magari guardano il prezzo e dicono vado a un fai da te, risparmio, scusami.
2: Stava raccontando ieri che ha notato una situazione particolare. Oggi, ricordiamo, è il 27 del mese, giornata di stipendi. Cosa ha notato ieri?
3: Quella fetta di persone che prende lo stipendio il 27, specialmente questi giorni, ho notato una difficoltà. Aprono il borsellino per controllare se hanno la possibilità di mettere quei 10 o quei 15 euro, che magari una volta erano 30.
2: Per voi gestori, qual è stata la perdita in questi mesi? Perché lei mi raccontava che
3: all'inizio della guerra

0: dei due, Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo. Obiettivo, tra gli altri, dei legali è far cadere la contestazione dell'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo cosa ci ha detto proprio Generoso Pagliarulo, uno dei due legali, prima di entrare in carcere, e poi la linea può tornare a Milano.
1: Oggi vedremo le domande e loro daranno la loro versione dei fatti, di quello che è accaduto. Pericolo di fuga non ne vedo nei loro confronti, il pericolo di reiterazione, laddove vi sia, può essere anche salvaguardato con misure meno afflittive rispetto a quella carceraria, tra l'altro non sussistendo, secondo la nostra valutazione, il 416 bis, cioè l'aggravante del metodo mafioso. A fronte di questo, in attesa del processo, non vedo perché debbano essere in carcere, però queste sono valutazioni che facciamo in generale noi difensori, perché la riteniamo veramente una misura residuale, quella del carcere. È una misura che oggi, con la situazione anche carceraria, è doppiamente afflittiva.
2: È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, 33enne, trovata senza vita nei giorni scorsi nella sua casa di riposto nel Catanese. Secondo il legale, l'uomo nega ogni coinvolgimento. A trovare la donna e i vigili del fuoco, chiamati dai vicini, allarmati per un incendio. Nessuna certezza è arrivata dall'autopsia, ma per la procura l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo sarà utile per gli accertamenti irripetibili che dovranno essere eseguiti. Era fuggito dal carcere di Opera lo scorso dicembre, ma la latitanza di un uomo ribattezzato il mago delle evasioni è finita in Spagna. Ci racconta Davide Gangale.
3: La polizia spagnola lo seguiva da tempo, sapendo che non sarebbe stato facile catturare il mago delle evasioni. Quando è scattato il blitz, un complice ha aggredito gli agenti, un altro è fuggito dopo aver gettato tra i cespugli una pistola. Eccolo Tauland Toma, 42 anni, scortato dai poliziotti che hanno messo fine alla sua latitanza a Tarragona. Addosso aveva documenti e soldi falsi. Il rapinatore albanese era ricercato in tutta Europa dopo l'ultima fuga dal carcere milanese di Opera lo scorso 7 dicembre. Gli attrezzi per tagliare le sbarre recuperati in un laboratorio, la dieta per perdere peso e riuscire a passare attraverso la breccia, bastoni e scotch per costruire l'arpione con cui scalare il muro di cinta. Toma lo aveva già fatto altre tre volte, come raccontano queste immagini. Nel 2013 era evaso dal carcere di Parma con una pertica composta da manici di scopa. Poi era scappato da una prigione in Belgio. Per distrarre le guardie, la sua banda aveva fatto esplodere una bomba all'esterno. La prima evasione nel 2009 dal carcere di Terni. Ora l'estradizione in Italia, deve scontare condanne fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di droga.
2: E dopo le recenti scosse sismiche, gli sfollati di Pozzuoli protestano davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania. Chiedono più sostegno, ci racconta Francesca Ghinini.
4: Cori, striscioni, cartelli, gli abitanti di Pozzuoli attraversano il lungomare e quando il sole tramonta accendono le fiaccole. A quasi un mese dalla scossa del 31 luglio, rabbia, paura e una drammatica richiesta di aiuto.
5: La settimana prossima inizia l'anno scolastico. E fra meno di un mese iniziano le attività didattiche. Le 3.700 persone che sono state sgomberate e che hanno i figli a scuola evadono anche l'obbligo scolastico.
6: Senza alcuna ordinanza, senza alcuna notifica, noi per puro caso sull'albo pretorio siamo venuti a conoscenza di essere stati sgomberati. Ieri, dopo circa 20 giorni, ci arriva invece una notifica dove ci fanno rientrare in casa.
7: Ci sentiamo un po' abbandonati dalle istituzioni, da tutti. Cioè, qui, diciamoci la verità, si pensa a fare l'America Scap.
8: Mettete in sicurezza gli alloggi.
9: Io oggi qua c'ho un doppio ruolo. Sono da sfollato e da commerciante ormai fallito. Io ho perso tutto, io non ho più niente.
10: La città si sta spopolando, in effetti loro non ci cacciano, ma ci costringono a farcene andare.
11: Sto vivendo a casa di mia sorella e mi appoggio pure da qualche amico. Sto sopravvivendo.
2: È stata ed è la cronaca di sottofondo dell'estate, quella del caldo estremo che torna nelle regioni del centro-sud con altre città da bollino rosso, temperature vicine ai 40 gradi. Sentiamo Elisa D'Alto.
12: Un tempo usato solo come protezione per la pioggia, ora l'ombrello inizia ad essere protagonista dell'estate, schermo contro i raggi ultravioletti. In queste settimane di caldo anomalo ha avuto un boom di vendite. E c'è un motivo: uno studio internazionale ha raccolto dati da 40 stazioni europee e ha concluso che la radiazione UV è aumentata nel nostro paese del 10%.

0: 5%. Anche qui ha un ruolo il cambiamento climatico. Con più giornate soleggiate diminuisce la protezione offerta dalle nuvole. Le conseguenze sono sotto i nostri occhi, con ondate di calore intenso sempre più lunghe. È ormai iniziata la quinta. Domani saranno 9 le città bollino rosso, tutte al centro-sud, dove le temperature saranno di 8-10 gradi sopra la media. A soffrire sono soprattutto anziani e pazienti fragili. All'ospedale Cardarelli di Napoli sono aumentati gli accessi, 256 solo lunedì, giornata di picco, a pesare, secondo i sanitari, proprio il caldo.
1: Ci rinfreschiamo con le belle granite ai frutti, quelle naturali, la cosa migliore è quella.
2: Bevo molta acqua, e frutta e verdura.
0: E mentre al sud il tempo si mantiene stabile, da domani è atteso un peggioramento al nord con rischio di nubifragi, grandine e raffiche di vento.
3: Ora lo sport, calcio alle 18, i sorteggi di Champions League che interessano Inter, Napoli, Como e Roma. Ma fanno notizia anche le voci di mercato, si profila la cessione di Leao dopo la lunga stagione con il Milan, mentre la Fiorentina scoppia il caso Kane. Sentiamo Thomas Villa.
4: Rafa Leao e Moise Kean ai saluti, che saranno però tutt'altro che cordiali. Al di là di futuri probabili comunicati di circostanza, si stanno chiudendo in malo modo le avventure dei due attaccanti di Milan e Fiorentina. L'uomo che trascinò il Milan di Pioli alla rimonta scudetto sull'Inter è ormai fuori dal progetto rossonero di Amorim ed è conteso da Galatasaray e Aston Villa. Ieri il club milanese aveva trovato un accordo con il club turco per una cessione a 45 milioni di euro più 5 di bonus, pareggiata però in serata dagli inglesi, seppur con formula diversa, 8 milioni per il prestito più 42 per il riscatto obbligatorio. La scelta toccherà ora al giocatore, che potrebbe preferire gli 8 milioni di ingaggio a stagione garantiti dagli inglesi rispetto ai 12 del Galatasaray, pur di giocare in Premier League. Già in giornata si potrebbero avere novità. Ancora più tesa la situazione tra Moise Kean e la Fiorentina. Il giocatore, impiegato solo mezz'ora a Roma, si è presentato in ritardo alla ripresa degli allenamenti ed è stato multato dal club viola. Sulle tracce dell'attaccante della nazionale c'è da tempo il Como di Fabregas, che ha l'accordo con Kean ed è disposto a pagarlo 40 milioni, una cifra considerata congrua dalla Fiorentina, che per cederlo vuole però individuare prima un sostituto all'altezza. Tra i candidati Icardi, Beto, Bonny e Zirkzee. La trattativa potrebbe concludersi entro la fine della settimana.
3: A Taranto in corso i giochi del Mediterraneo, giunti al sesto giorno, ancora molte medaglie per l'Italia. Buone notizie dal volley femminile e dal calcio. Sentiamo Dario Di Gennaro.
5: Nella quinta giornata dei giochi di Taranto la Turchia conquista più ori di tutti, ben 4, mentre l'Italia infila al collo addirittura 16 medaglie. Nessuno sale sul podio più degli azzurri. Il contingente italiano vede distintamente il traguardo delle 100 medaglie totali, siamo a 97. Uno dei titoli conquistati dall'Italia arriva dal badminton. Una vittoria storica, è il primo successo in questa disciplina per i nostri colori. E l'artefice è il pugliese Fabio Caponio, che batte il favorito croato in due set tiratissimi. Si ferma all'argento invece la bolzanina Yasmin Hamza, bronzo per il lombardo Giovanni Toti. Nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica ecco il terzo posto per Viola Sella, mentre è ricca di soddisfazioni la prima giornata del nuoto pinnato, al debutto in una grande manifestazione. 8 medaglie, 2 d'oro conquistate da Viola Magoga e Filippo Pavoni, 3 d'argento e 3 di bronzo. In serata gli azzurrini del calcio, dopo due gare interlocutorie, travolgono il Kosovo 3-0 e strappano con i denti la qualificazione alla semifinale, grazie alla differenza reti, dove affronteranno la Tunisia. Oggi, giro di boa dei giochi del Mediterraneo, con le finali di tiro a segno, tiro a volo, ancora nuoto pinnato e pugilato con Irma Testa, che insegue l'oro e scenderà nel ring alle 13.15 per la finale.
3: Il TG3 torna alle 14.20. Grazie per averci seguito e buona giornata.

0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
3: Quante cose che non sai.
4: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
0: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.

0: San Giorgio è una piccola frazione del comune di Amatrice. Il terribile terremoto che ha distrutto interamente Amatrice ha risparmiato questo paesino, anche se il 90% delle abitazioni sono tuttora inagibili. Marisa è nata a San Giorgio e non ha mai pensato di abbandonare il suo amato e martoriato paesello. Qui ha aperto un agriturismo con sua figlia trentenne, ma dal 2016 questa attività è ferma.
1: Hai la bilancia?
2: La bilancia, sì.
1: Però mo se gli apriamo e chiude la porta?
2: L'abbiamo fatto.
1: Michele, io spingo.
3: E io tiro.
1: No, tu devi spingere la porta.
4: Dopo il terremoto, sì, in realtà è cambiato qualcosa dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, certo è cambiato tutto. Io, siccome facevo una vendita diretta, quindi vendevo ai miei clienti dell'agriturismo, questa mi è venuta a mancare. E poi rimetti in gioco un po', cioè 50 anni devi riniziare un po' da capo, no?
1: Hai un figo?
5: Sì.

0: città oggi si focalizza sull'agricoltura.
1: Alla terra in realtà non gli è successo niente, no? Quindi è stata la cosa più semplice per ripartire. Qualche seme o un po' di terra e tu riesci comunque a vivere, a prendere l'essenziale. Il mio progetto è cercare in qualche modo, diciamo quasi di far capire alle persone che un'agricoltura naturale è possibile e mantenere una biodiversità, considerare un suolo vivo, non piuttosto sterile e quindi da continuamente

0: farina non la fa, fa una farina granellosa, capito?
1: Il gruppo che si è formato si chiama Terra Viva e raccoglie 10 coltivatori della zona.
0: Uno degli obiettivi è quello di fare un pochino un passo indietro, quindi ecco, valorizzare alcuni tipi che sono andati persi, no? Se noi pensiamo che alla fine tantissimi tipi di frumento che venivano utilizzati per esempio nel passato non vengono più utilizzati in quanto hanno una bassa resa. Per esempio per quanto riguarda il farro, che è uno dei grani più antichi, è a bassissimo contenuto di glutine e contiene delle proteine che sono carenti in quasi tutti gli altri cereali.
2: Conta i chicchi che ci stanno, ce ne dovrebbero andare 7-10 per ogni 20 centimetri e qua ci stanno.
1: Marisa è oggi considerata la custode del faro antico.
0: La scelta della coltivazione del farro è semplice perché il farro non richiede molto sforzo. Questo tipo di frumento non ha bisogno di concimazioni, di terreni particolarmente fertili, si adatta bene a un clima freddo, per cui diciamo che qui abbiamo tutte le caratteristiche, senza troppo impegno riesce a fare un prodotto. Certo, la produzione per ettaro è limitata, però si adatta bene al nostro clima, quindi la scelta del farro è un po' opportunista.

0: Ma in un'azienda agricola che si rispetti non può mancare il contributo di operaie davvero speciali, le api.
1: Ho preso pure i capelli.
2: Queste sono quelle che passano tutto l'inverno, perché vedi, di fuoco in giro sta uno, guarda. Guarda se ci sta un fuoco. Vedi?
3: Sì. Non c'è un maschio.
2: Non ci sta un bagno, un fuoco, non ci stanno fuochi. Sì. E non siamo giovani, e poi è nato un periodo, capito, che ha trovato un po', però poteva fare ancora di più.
4: Vabbè, però diciamo che giugno, se nasceva prima era peggio, perché a giugno ha iniziato a fare, diciamo, la bella stagione, quindi hanno trovato i fiori e hanno trovato.
2: Fanno queste posizioni, vedi come fanno?
5: Sì.
2: Che
5: sì,
2: se mettono
5: sì,
2: in
5: piedi
2: e
5: vibrano.
2: Ci sta la regina.
3: È nella fase di protezione.
5: Ah, se gli levi la regina è finita.
2: È finita la piare.
5: Ma tu Paola riesci a riconoscere se una regina è giovane o vecchia?
2: Come no? La lunghezza è colore, sì. Questa c'ha 2 anni. La minima parte di quello che fa un alveare saremmo tutti signori, guarda. Non ci sarebbe né povertà né niente. Oh, questa nasce, già sa quello che deve fare. Già c'è un compito assegnato. Non è che poi nasco e faccio quello che mi pare. No, tu nasci, già sa quello che devi fare. Quella che va, parte, esce, ne fa 5 km, rientra dentro la cassetta e ti dice, allora tu devi fare 5 km. Poi devi andare lì a destra, a sinistra, ci sta questo, trovi quello e poi devi rientrare qua dentro. Sto qua, ci passo le ore e giornate.
3: No, ma è una passione che...
5: Mi piaceva.
2: Guarda, questo è del lavoro, questa è passione.

0: Io ho avuto sempre la passione dei cavalli. Finalmente all'età di 11 anni sono riuscito a farmi regalare un cavallo. Qualcuno è domato, gli altri stanno liberi.
1: Giorgio! Bionda! Spiga!
2: Comunque già hanno tutti i nomi un po' di persona.

0: in piena estate avviene la raccolta del farro.
1: Quello che mi affascina è senz'altro, diciamo, che da un piccolo seme nasce una pianta, quello è, diciamo, quasi un miracolo, no? Che si ripete.

0: tempo fa è stato portato avanti dall'ente parco un progetto in cui venivano indicati alcuni custodi dei semi antichi del posto. Io ho proposto alcuni semi antichi di famiglia, tra cui il farro, i fagioli, la cicerchia e le pannocchie di Gran Turco e da polenta. Il farro è quello che è stato sempre coltivato qui nel posto, mentre il Gran Turco ha delle particolarità in quanto alcune pannocchie sono rosse.
1: Via, ma questo lo fa chiudere?
0: No, questo dopo lo chiudiamo, ora lo devo mettere qua, dopo lo chiudiamo.
1: Però tocca riattaccare.
0: Va bene, attacca. Tanto è un attimo, ma andiamo a bere. La nostra difficoltà purtroppo sta nel mercato, che ormai diciamo è un monopolio, quindi non c'è più il piccolo negozietto, la piccola realtà, almeno qui da noi, che è un posto marginale, e quindi la vendita è difficoltosa.

0: L'arcone è una dispensa, è la dispensa dei semi. Era un modo per proteggere dai parassiti, dai topi, soprattutto, no, volosi. Certo, adesso con le aziende nuove è impensabile utilizzare, anche perché va fatto tutto a mano, quindi va messo dentro a mano, va tolto a mano, però per piccole quantità diciamo che ancora ha la sua funzione e il suo fascino.
1: I gatti erano sacri per gli egiziani perché li salvavano i granai, no?
0: Il farro è un grano antico, in quanto il fatto che è antico si denomina anche dal fatto che è vestito, cioè il chicco ha ancora la buccetta intorno, no? La glomerula.

0: Per la pulitura, Marisa si rivolge a un'azienda di roscio, a 30 km da San Giorgio.
1: Tolto il chicco dentro, questa pula rimane integra, no? Uh-huh. E forma un cuscino d'aria.
2: Mantiene il calore?
1: No, oltre che mantiene il calore non si asuda perché è aria e paglia, capito? Okay, allora si fanno i guanciali per dormire e questa pula è molto salutare per chi soffre di cervicale.
2: La devo provare.

0: ma oltre al farro Marisa ha diversi semi di cicerchia, fagioli e grano turco.
1: Se fai piccole quantità di ogni cosa, non ci perdi troppo, capito?
2: Se invece ci avessi un'estensione solo di un prodotto...

poi ti prende la paura, no? Perché tu metti che c'hai un investimento su 10 ettari, ti prende l'ansia del trattamento perché comunque perdi tanto, capito? Sia l'investimento iniziale e sia la resa futura, no? Io ho un seme di cui sono custode dei semi del parco. Questo qui sono il fagiolo del purgatorio. E diciamo che è un fagiolo che noi coltiviamo da sempre. Nella coltivazione soprattutto del fagiolo è molto facile che escono fuori dei semi diversi dall'originale. Per cui è bello poi provare a fare dei semi diversi, cioè dei colori diversi, gusti diversi. E mi piace un pochino mandare avanti questa cosa, tant'è vero che ho tantissimi tipi di fagiolo che effettivamente non conosco neanche il nome perché sono usciti fuori così. Questi sono i fagioli che normalmente coltivo io, e ci sono naturalmente anche altre varietà. E da questi 5 semi sono uscite un sacco di varianti. Questo che vedi è pezzatello, che sicuramente è un incrocio tra questi due, no? Chiaramente seminando questo ti riporta poi qualche seme, ma se riprendi sempre gli stessi alla fine c'hai quasi una nuova varietà. A parte il farro che c'ha una grossa durabilità, cioè io l'altro anno ho seminato del farro che aveva 10 anni, quindi era stato raccolto 10 anni fa, è germinato tutto, è nato e ha fatto un buon raccolto. E, insomma, gli altri semi devi un paio d'anni e poi comunque li devi rinnovare per mantenerli. Non è che è una responsabilità, è un piacere.

0: Ti vedi, dà un po' di consistenza alla minestra.
1: Ok.
0: Poi ci mettiamo, Michele, un pochino di zucca, perché gli dà un po' di colore, pure un po' di sapore, che è un po' dolcetta, no? Ma non tanta. Questa io la passerei, tanto questa la buccia è pure buona. Poi metto il pomodoro, poi metto l'acqua, poi metto le patate o tutto quanto, i fagioli eccetera, e il farro per ultimo, perché adesso poi ci vuole un'oretta, ci vuole per cucinarlo. Guardami, guarda un po' come sono diventati questi da ieri, che guarda quanto sono più grossi, ma proprio tanto. Certo, questi si possono cucinare pure direttamente, però ci mettono molto di più, almeno un po' di più. L'odore ci mettiamo alla fine.
1: Quella alla fine li metto dentro un bicchierino?
0: Sì. Ecco qua.
1: Non ce ne sono come le bolle?

0: lo do io.
1: Attenta perché...
0: che questo è di oliva.
2: Direi colto e mangiato.
1: Vai, assaggia.
0: Speciale. Meglio di così non poteva essere. Bella cremosa.

0: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
1: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
0: Vi aspettiamo.
1: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, questa sera alle 21.15 su Rai 3.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Prossimamente su Rai 3. Tornano i viaggi alla scoperta dell'anima più profonda del nostro paese.
3: Questa terra è ancestrale, arcaica.
1: Tra luoghi, storie, arte e incanto. Alla ricerca del cuore dei nostri territori.
3: Far rinascere il territorio grazie alla bellezza e all'arte.
1: Con Federico 40. Il Provinciale. Prossimamente, Rai 3.
4: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
5: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
6: Leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
7: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
6: Prima uscita a solo un euro. In edicole su Hachette.it.
8: Perché non l'ho fatto prima?
9: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
10: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
11: È un'altra cosa.
12: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
13: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto.

0: tutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
2: Parmigiana?
3: Per me.
0: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: La situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita. I bambini ormai vivono tra le macerie e i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
5: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
6: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
5: Chiama l'874-1406 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro. Centauria.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. La puntata di oggi è una puntata speciale, se posso usare per una volta questo aggettivo, perché sarà nostra ospite quella che nel libro dal quale prendiamo le mosse viene definita la figlia del clan. Giuseppina Pesce è una donna coraggiosissima che viene dalla Calabria ed è parte di uno dei clan più forti della Calabria, in particolare di Rosarno, e che ha avuto il coraggio nel suo percorso storico di prendere le distanze dalla sua famiglia, parlare, fare arrestare tutti i suoi familiari. E questa vicenda esistenziale complicatissima l'ha raccontata a un collega altrettanto coraggioso, che è Danilo Chirico, che è qui in studio di fronte a me. Danilo, buongiorno,
1: buongiorno
0: e benvenuto.
1: Buongiorno,
0: Giuseppina Pesce, buongiorno anche a lei. Come capirete, è in un posto protetto perché da tanti anni vive sotto protezione insieme ai figli. Signora Giuseppina Pesce, buongiorno e grazie davvero per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, e ai nostri ospiti.
0: Per capire subito la vicenda, la gravità e il coraggio di questa donna, guardate queste immagini.
4: Nella sola piana di Gioia Tauro sono decine le mogli e le figlie dei boss che hanno pagato con la morte il desiderio di un nuovo amore e di una nuova vita. Donne costrette a orrori quotidiani, botte, sevizie, privazioni e minacce di morte. Lo scopriamo solo nel 2010, grazie alla collaboratrice di giustizia Giuseppina Pesce. Giuseppina ha 33 anni ed è figlia di una dinastia sanguinaria. Nel 2010 rompe il muro del silenzio che da sempre protegge la mafia calabrese. È finita in carcere insieme a tutta la sua famiglia grazie all'operazione All Inside, tutti dentro. Messi insieme fanno secoli di condanne e confische di beni per oltre 12 milioni di euro.
0: Sul contesto e su questo percorso tra poco ci aiuterà Danilo, che assieme a Giuseppina Pesce ha scritto appunto La figlia del clan, un cognome da nascondere, un destino da riscrivere. Giuseppina Pesce, lei ha ripercorso le sue scelte tante volte di fronte ai magistrati, e le chiederei, e capisco che sia uno sforzo, di raccontare a chi ci sta seguendo il momento in cui ha trovato la forza e il coraggio per rompere quel clima di omertà, ma anche di affetti familiari. Dove l'ha trovata quella forza?

0: In realtà è stata maturata pian piano, cioè col dolore, con i giorni che comunque passavano e il dolore aumentava, quindi la separazione dai miei figli, il malessere quando li incontravo, il saperli insomma senza di me e soprattutto quando immaginavo che un giorno a posto mio potevano esserci loro, quindi il fatto di non poter evitare a loro quello che stava succedendo a me, quello è stato insomma lo spunto, la forza che mi ha fatto dire basta, basta, devo proteggerli.
1: Questo è un libro terribile, spaventoso, Danilo. Nel leggerlo, francamente, uno stenta a credere ci siano delle dinamiche così feroci anche all'interno delle famiglie. Chi ci sta seguendo non sa chi sono i Pesce, che cosa accade a Rosarno, che cosa accade in Calabria. Tu sei un coraggiosissimo giornalista calabrese, tra l'altro fondatore dell'associazione Da Sud, che nella tua vita hai cercato, tra mille difficoltà, di raccontare appunto quello che accade in Calabria. Diamo qualche elemento di contesto a chi ci segue.
2: Siamo in provincia di Reggio Calabria, piana di Gioia Tauro, quindi la zona del porto, uno dei più grandi porti di transshipment del Mediterraneo. La Cosca Pesce è un grande casato mafioso, uno dei più antichi, uno dei più prestigiosi. I magistrati, per rendere l'idea di che cosa stessimo parlando, diceva: quando pensate ai pesci, è come se doveste pensare ai Riina in Sicilia. Quindi il livello è questo.
1: La sua storia ti è stata raccontata perché lei ha deciso di venirti a cercare, no?
2: Stavamo proprio con l'associazione Da Sud, avevamo organizzato una serata per discutere della serie televisiva The Good Mothers, che racconta la storia di alcune donne dell''ndrangheta, tra cui proprio Giuseppina Pesce. Lei quella sera è stata nel pubblico, naturalmente senza farsi riconoscere. Alla fine di quella discussione è venuta a cercarmi, ci siamo conosciuti, ci siamo parlati, da lì è nata una conversazione che è durata molti mesi, in cui ognuno di noi ha rotto un pezzo di diffidenza iniziale, c'è stato un patto di fiducia che non ci siamo mai detti, ma che evidentemente ha funzionato. Io ho fatto tante domande, lei ha dato tante, tante, tante risposte.
1: Giuseppina Pesce cresce in una famiglia della quale non sa o non capisce fino a un certo punto che è una famiglia criminale, d'ndrangheta, di ndranghetisti. Ama molto e credo che ami ancora, e si capisce da questo libro, suo padre. E il momento in cui suo padre prima diventa latitante e poi viene arrestato è forse uno dei momenti di quel percorso graduale di cui ci parlava poco fa che porta alla sua decisione di raccontare tutto. Vediamolo quel momento.
3: Quello che ha colpito i carabinieri è stato l'altarino ricavato nel covo, un simbolo religioso comune a molti latitanti, una icona che fa parte del rituale dell''ndrangheta. Salvatore Pesce aveva costruito il covo all'interno della casa della madre, dall'esterno una baracca anonima al centro di Rosarno, nei pressi del campo sportivo. Il rifugio, 25 metri quadri, era dotato di ogni comfort: frigorifero, climatizzatore, cucina e persino un televisore al plasma con collegamento al digitale terrestre. Una ben fornita dispensa. Un mini appartamento di lusso. 44 anni, Salvatore Pesce era latitante perché ricercato per presunti traffici di droga tra la Calabria e la Lombardia. Su di lui pendeva una condanna del Tribunale di Milano. Presunto capo dell'omonima cosca, era considerato dagli inquirenti personaggio di spicco dell''ndrangheta ed uomo influente nel comprensorio della piana di Gioia Tauro.
1: Signora Pesce, questo è uno dei momenti che determinano poi il percorso del quale ci parlava poco fa, vero?
0: In quel momento in realtà io perdo mio padre, lo perdo come fisicamente, nel senso lui entra in carcere, è uscito dopo 7 anni, dopo la latitanza entra in carcere, esce dopo 7 anni, e quindi in quei 7 anni io mi rendo conto insomma che la mia è una famiglia mafiosa e che comunque dovremmo fare sempre i conti con queste
1: Perché
0: assenze,
1: signora
0: con
1: Giuseppina,
0: questa.
1: quando lei dice lì capisco che la mia è una famiglia mafiosa, una bambina che cresce in una famiglia mafiosa fino a quel momento, che cosa capisce delle dinamiche familiari?
0: Allora, in realtà fino a quel momento è come se noi eravamo immuni da quello che era, diciamo.

0: la famiglia mafiosa, perché comunque con mio padre vivevamo una normalità fino a quel momento, quindi niente che mi faceva pensare se non le perdite, con la morte del fratello di mia madre o la sparizione del nonno. Ecco, quelle sono delle cose che negli anni ho, insomma, la famiglia intera in carcere, gli zii, i cugini, i parenti, però nel mio nucleo familiare specifico fino a quel momento eravamo immuni. Ecco. Poi nel momento in cui mio padre viene coinvolto, viene arrestato,
1: Lei
0: lì
1: capisce. Tra
0: altre
1: l'altro, signora
0: storie.
1: Pesce, fa impressione leggere a che età lei si fidanza, lascia il suo nucleo familiare e viene sostanzialmente chiusa nel nucleo familiare di quello che diventerà suo marito, perché lei aveva 14-15 anni.
0: Sì, 14 anni, 14 anni. Appena finito le medie, sono andata via, insomma, di casa. Da lì sono diventata moglie. Moglie, e da lì a un anno e mezzo ho avuto la mia prima figlia.
1: E viene letteralmente chiusa in casa dalla famiglia di suo marito.
0: Allora, in realtà è un meccanismo. Purtroppo nel momento in cui io sono andata via di casa, per la famiglia divento moglie, quindi devo rispettare il marito. Quindi mio padre in quel momento passa in secondo piano e il marito ha, diciamo, il potere di farti uscire, di non uscire, rimanere a casa, crescere figli. E quindi, beh, cioè, vado incontro a una mentalità poi, cioè, erano cinque figli maschi, quindi vado a vivere in casa dei miei suoceri e quindi mi cambia la vita, mi cambia tutto, ecco.
1: Giuseppina Pesce, leggendo il suo libro, questo è un discorso che vorrei provare a fare con Danilo Chirico, si scoprono dei rapporti, delle relazioni, delle dinamiche fra maschi e femmine in certi contesti calabresi che uno non immagina più possibili. Danilo parla un calabrese poi, quindi tu credo che le conosca molto meglio di me, però poi quando insomma siamo alle prese con certi fenomeni che noi biasimiamo dell'islamismo, in realtà non sono molto diversi da quelli che leggo in questo libro. Sul ruolo delle donne nell''ndrangheta, tra l'altro, molto si potrebbe dire. Guardiamo queste immagini e ne parliamo.
2: Dentro le gabbie dell'aula bunker del Lucciardone, al maxi processo alla mafia dell'86, c'erano gli uomini d'onore, fuori loro, le donne, mogli, sorelle, figlie, rabbia e omertà contro i giudici.
3: Non conosco nessuno, né io né mio figlio.
2: Da sempre sono l'altra metà della mafia, donne invisibili eppure protagoniste, come Ninetta Bagarella, la maestrina di Corleone, sorella di Leo Luca, moglie di Totò Riina. Grazie a lei il capo dei capi rimarrà imprendibile per 25 anni. Io, mafiosa, sono una donna innamorata. Donne al vertice della cupola, come Giusy Vitale, capo del mandamento di Pertinico. Non doveva solo gestire soldi che arrivavano dagli appalti o dal pizzo, ma decidere. Poi governò un'altra regina, Rosetta Cutolo, sorella di Don Raffaè. Armi, droga e soldi alle famiglie dei carcerati. Gli stessi affari di Angela Ferraro, moglie del boss dell''ndrangheta Salvatore Pesce, condannata a 13 anni di carcere, perché a volte, dietro le sbarre, finisce l'altra metà della mafia.
1: Quest'ultima donna è la mamma di Giuseppina, giusto?
4: Sì, io non vorrei che commettessimo l'errore di considerare queste cose come delle cose estranee a noi. Giovanni Falcone in Italia viene spesso citato e ancora più spesso a sproposito, e lui diceva: se vogliamo capire la mafia dobbiamo considerare che queste persone non sono dei marziani. Cioè, loro vivono nel nostro
1: Cioè.
4: stesso tessuto sociale, guardano la nostra stessa televisione, mandano i figli nelle stesse scuole. E quindi l''ndrangheta, così come le organizzazioni mafiose, in fondo è imbevuta del patriarcato che ha dominato la nostra società. Solo che c'è una sublimazione di quei valori, la famiglia, l'onore, il rispetto, la fedeltà, che poi
1: Sì,
4: diventano
1: però. Danilo,
4: esagerazione.
1: però
4: E
1: diciamo.
4: allora a quel punto si crea una dinamica di sottomissione totale. C'è un elemento in più, se mi posso permettere, cioè il fatto che nelle organizzazioni mafiose, nella 'ndrangheta in particolare, le donne hanno un ruolo secondario per definizione, non possono neanche essere affiliate le donne, devono solo servire al marito, alla famiglia e quindi di conseguenza al clan. Si creano situazioni di schiavitù, si creano situazioni di violenza, si creano situazioni che vengono alimentate anche dal sistema omertoso e dal sistema.
1: Danilo, cioè, fa impressione però leggere di un figlio che uccide una madre per una questione di onore.
4: Siamo nel paese del

0: Delitto d'onore, però sì, è così perché questi sono dei tradimenti. Quello di Giuseppina Pesce è un tradimento alla famiglia che potrà essere sanato soltanto all'interno della famiglia, quindi soltanto se uno della sua famiglia, io spero, mi auguro che non accada mai, anzi sono sicuro che non accadrà mai, soltanto però se una persona della famiglia sanerà l'onore. È successo tante volte, lo raccontiamo anche in questo libro. Ci sono molti episodi di genitori, di fratelli, di mariti che sanano questa violazione del patto che c'era stato.
1: Una storia non dissimile da quella di Lea Garofalo, e lo sa benissimo Giuseppina Pesce, che vediamo in questa breve sintesi presa da un film di Marco Tullio Giordana, e poi ne parliamo con Giuseppina stessa.
2: Io ho aiutato a fare a pezzi, a bruciare il corpo, ho aiutato a far scomparire il cadavere. Lea Garofalo, abbandonando il marito in carcere e collaborando con la giustizia, si è macchiata. Porta una macchia d'onore al fratello Floriano. È Floriano che, per le regole dell''ndrangheta, ha l'obbligo di ucciderla. Lui nel 2000 o nel 2002 ce l'ha questa occasione, diciamo, di ammazzarla, e però lui la salva. Ci brucia la macchina, ma per avvertirla, per farla scappare. E allora che a Carlo Cosco le famiglie ci danno il benestare per ammazzare Lea e anche Floriano che non ha fatto il suo dovere. Queste sono le regole.
1: Signora Pesce, lei conosceva la storia di Lea Garofalo?
3: In realtà quando ho iniziato a collaborare no, no, perché penso che era, insomma, era proprio recente. L'ho scoperta dopo, l'ho scoperta in realtà perché sono proprio stata portata inizialmente in uno dei posti dove già era stata lei e mi ricordo solo questo particolare di questa persona che insomma mi seguiva, questo agente di polizia, che l'aveva conosciuta e mi aveva proprio raccomandato di non fare lo stesso errore che aveva fatto Lea, di ritornare insomma sui miei passi perché mi avrebbero uccisa.
1: Perché tornare sui propri passi, Danilo, vuol dire...
0: Giuseppina ha rischiato di farlo perché la sua è una collaborazione complicata. C'è stata una prima fase della collaborazione e una seconda fase. Tra la prima e la seconda fase è stata a un passo dal tornare indietro. In quel momento è stato decisivo un po' un arresto che è avvenuto, ma soprattutto il messaggio che le ha mandato suo padre: finché io sono in carcere, non tornare a Rosarno, non ti fidare perché ti potrebbe succedere qualcosa di irreparabile.
1: Alice.
4: Allora, io vi porto nel sito della DIA, che quest'anno ha pubblicato un calendario dedicato a tutte le donne che hanno, diciamo, rotto, che hanno combattuto, che hanno resistito alla mafia attraverso o rompendo legami familiari oppure proprio con un attivismo. Ecco, vediamo, ora siamo nel mese di gennaio, dedicata a Denise Cosco, appunto la
0: La
4: figlia di
0: figlia di
4: Lea
0: Lea Garofalo.
4: Garofalo. Il mese di febbraio è dedicato a Rita Atria, figlia e sorella di mafia. Poi andando avanti c'è Marilù Mastrogiovanni, giornalista d'inchiesta, Elena Ferraro, imprenditrice, e poi continua nei mesi successivi con Felice Impastato, con Letizia Battaglia, con Francesca Rispoli, co-presidente di Libera, con Emanuela Loi, agente di polizia, Maria Teresa Fragomeni, prima donna sindaca nella Locride, Antonella Cavallari, una diplomatica, insomma donne che hanno combattuto e che combattono tutt'oggi, ma nella società civile, magistrate, nello Stato. È un'operazione che ci ha incuriosito, interessante.
1: Sì, tra l'altro una considerazione, una domanda che faccio a Danilo. Si dice che nell'opinione pubblica e nella società siciliana questo muro duro di omertà si sia rotto oramai da qualche anno, mentre l''ndrangheta sia un mondo più cupamente chiuso in se stesso, dove è più difficile trovare figure come Giuseppina Pesce. Il giornalismo, e al giornalismo coraggioso, come quello di Danilo Chirico, peraltro, dobbiamo molto per il lavoro degli ultimi anni. Anche perché bisogna capire le dinamiche economiche che stanno attorno a questo fenomeno. Lo vediamo in questo servizio.
5: Gli anni 70 sono lo spartiacque politico del paese, ma sono anche il periodo in cui l'andrangheta calabrese rinnova il suo volto. La mafia agricola, quella tradizionale che controlla terre, bestiame e il lavoro delle braccia, si scontra con la leva emergente. Il fiume di denaro in arrivo dallo Stato centrale richiede un nuovo apparato gestionale. Le famiglie che si spartiscono gli affari della piana allungano il proprio spettro nella politica e nell'economia come non è mai accaduto prima. È il progetto di un grande porto a solleticare l'avidità mafiosa, un progetto destinato a modificare per sempre la landa desolata che affaccia sul mare della piana, ma anche a cambiare l'economia e le relazioni della popolazione. E c'è anche qualche giornalista che insiste a fare domande, a cercare spiegazioni, col microfono e la macchina da presa, ostinato a documentare.
1: Danilo, due domande secche. Quella era Gioia Tauro. La grande ricchezza deriva dal narcotraffico, giusto?
0: La grande ricchezza deriva dal narcotraffico. Da quel momento in poi, dal momento in cui ha raccontato la clip interessantissima, le cose sono cambiate completamente. Cioè, lì l'andrangheta è diventata imprenditrice, lì l'andrangheta è entrata proprio direttamente con i suoi uomini in politica e lì l'andrangheta ha iniziato quel processo che poi l'ha fatta diventare leader mondiale del narcotraffico. Naturalmente i soldi arrivano dalla droga e vengono distribuiti e riciclati in tutto il mondo. Anche la Cosca Pesce ha partecipato a quella operazione, perché stiamo parlando proprio di quel territorio, anche la Cosca Pesce ricicla soldi in tutte le parti del
1: C'è
0: mondo.
1: C'è un processo, un'inchiesta che avrà, sta avendo un impatto enorme, che è l'inchiesta del processo Idra, se non sbaglio, Danilo. Guardate, sì, questo titolo a Milano. 5 secoli di carcere a 62 imputati, gli affiliati di tre mafie si sono uniti per fare affari in città, la Lombardia è come la Calabria, che non è, e non è finita qui, giusto Danilo?
0: No, non è finita qui, tra l'altro questo processo lo conduce la dottoressa Cerreti, che è la stessa magistrata, diciamo, sì, che ha curato proprio la collaborazione di Giuseppina Pesce, che conosce molto bene la Calabria, quindi quando fa un'affermazione di questo tipo la fa con cognizione di causa. Quello che sta succedendo a Milano è una cosa molto interessante. Lei fa bene a dire non è una nuova mafia, è un cartello di organizzazioni che si stanno adattando al territorio. Cioè, le mafie hanno questa capacità di contagiare i territori, ma di contagiarli adattandosi esattamente alla necessità del territorio, per cui a Milano faranno così, a Roma fanno in un altro modo, a Torino fanno in un altro modo ancora. Lì ci sono tanti soldi, ci sono tanti appalti, ci sono tante opportunità, quindi hanno deciso di mettersi tutti quanti insieme e ci sono riusciti per tanto tempo. Ci sono i sindaci che sono rimasti coinvolti, ci sono imprenditori, veramente ci sono professionisti. È un mondo molto vasto quello della mafia milanese e la sua capacità di entrare.
1: Signora Pesce, noi abbiamo detto all'inizio che una bambina che cresce in una famiglia dove viene amata, dove suo padre in particolare la ama molto, non si accorge fino a un certo punto di vivere in una famiglia di indranghetisti o di una famiglia mafiosa, però il potere della sua famiglia, quello lo notava a Rosarno, se ne è accorta a un certo punto, la sua era una famiglia temuta.
3: Sì, quello diciamo da piccoli spunti, nel senso quotidiani, ecco, quello lo acquisisci quotidianamente, ecco, quando, per dire, cioè esci e capisci che la gente ti venera, ti salutano, oppure, non so, c'è un funerale e tutti vengono perché comunque è morto un appartenente della famiglia Pesce, o comunque vai a fare delle visite, a delle raccomandazioni particolari. Cioè, sono cose che acquisisci piano piano e poi, ecco, arrivi alla consapevolezza quando poi sei magari più adulta e capisci che c'è qualcosa di diverso.
1: C'è una sua amica...
3: Anche per dire una cosa, diciamo, che può far pensare una donna di queste famiglie all'epoca, ecco, parlo per quando stavo io giù, non può entrare in un bar a prendere un caffè.
1: Certo.
3: Perché sei la moglie di un uomo d'onore, la figlia di, la sorella di, e tu non puoi andare nei bar, non esiste.
1: C'è la vicenda di una sua amica imparentata con l'altro grande clan importante di Rosarno, Maria Concetta Cacciola, che ha vissuto una storia molto simile a quella di Giuseppina Pesce, più tragica di quella di Giuseppina Pesce, che ora vediamo in queste immagini e ne parliamo.
6: Maria Concetta Cacciola, che grazie ad un amore virtuale ha sognato una vita lontana da Rosarno e dalle restrizioni del padre. Ma l'ha pagata cara.
7: Non può parlare, non capisciste che non può parlare che ti chiudono, non capisciste?
8: E mi fatto dire che mi chiudono?
7: Che mi faccio?
8: Ho con noi, ho con Iri a stare.
6: Maria Concetta è stata trovata a terra, nel garage di casa, dopo aver ingerito l'acido muriatico. La famiglia Cacciola finisce sotto processo. Si ipotizza che la ragazza sia stata maltrattata fino al punto da indurla al suicidio. I suoi genitori hanno fatto di tutto per far credere che Cetta si sia tolta la vita. Ma dopo 3 gradi di giudizio, la sentenza stabilisce una cosa molto importante. Maria Concetta Cacciola non si è suicidata, è stata uccisa.
1: Giuseppina Pesce, cosa le scrisse, cosa le disse suo marito a proposito di Maria Concetta Cacciola?
3: Sì, io ero nella seconda fase quando avevo lasciato il programma di protezione e lui mi scrisse una lettera dove mi intimava a non tornare di nuovo a collaborare, altrimenti avrei fatto la fine della tua amica, la figlia, e menziona insomma la famiglia. Quindi mi dice chiaramente se torni indietro farai quella fine.
1: Perché poi, signora Pesce, questo lo dico anche a Danilo, ma mi rivolgo a lei, ora non c'è tempo, va letto il libro, la quantità di pressioni psicologiche che ha vissuto questa donna è quasi insopportabile, vero Danilo?
0: No, è veramente incredibile, e questo rende ancora più straordinaria la sua storia che è piena veramente di contraddizioni, ma sono delle contraddizioni necessarie per arrivare a un processo di maturazione così forte, che dura così tanto. Lei è stata una collaboratrice di giustizia, è una collaboratrice di giustizia credibilissima in tutte le fasi della sua collaborazione, e ha resistito a tutte le pressioni che ha ricevuto dalla sua famiglia ristretta, dal marito, dai parenti del marito, che hanno addirittura maltrattato i bambini per tentare di convincerla a tornare indietro. E naturalmente il portato emotivo di questa sua scelta è un portato enorme. Leggere la sentenza all'inside con tutte, suo padre, sua madre, suo fratello, sua sorella, cioè è una roba.
1: Danilo, fammi chiedere un'ultima cosa alla signora Pesce. Signora Pesce, i suoi figli hanno capito la sua scelta?
3: Sì. Ma già l'avevano capito nel 2012, quando, cioè, anche loro hanno chiesto aiuto, quando, come diceva Danilo, sono stati un po', cioè, sono stati maltrattati, e quindi loro stessi mi hanno chiesto aiuto. Ho detto: mamma, portaci via.
1: E devo dire che
3: oggi mi ringrazio.
1: Particolarmente toccante la figlia, vero Danilo?
0: Sì, c'è la figlia più grande di Giuseppina, che all'inizio è quella che si oppone alla collaborazione. È un adolescente, vive il suo mondo, non ha voglia di mollare tutto, per che cosa poi non lo sa. Però poi c'è questo processo di maturazione, e credo che sia stato proprio il suo cambio di punto di vista a convincere definitivamente Giuseppina che era la scelta giusta quella che stava facendo.
1: Giuseppina Pesce, noi nel salutarla e nel ringraziarla le rivolgiamo anche, insomma, un abbraccio ammirato per il coraggio che ha avuto anche di fronte a un contesto e un'esistenza difficile come quella che lei ha vissuto. Grazie davvero, e grazie a Danilo per il,
0: grazie a voi
1: per il lavoro che hai fatto. A chiederti, ti chiedo un'ultima cosa, sta cambiando un po' il contesto o no?
0: Sta cambiando, non è un processo lineare, però come in tutte, appunto, sempre lì Falcone, i fenomeni, è un fenomeno umano ed è destinato a finire. In questo momento c'è una fase di grande trasformazione, ci sono tante persone che sono state condannate, che stanno uscendo dal carcere, quindi è un momento di grande sfida per il territorio. Come riaccogliamo queste persone nel territorio? Le facciamo ritornare re o le facciamo diventare persone del territorio che devono adattarsi al cambiamento? Questo è il tema di questi mesi.
1: Danilo Chirico con Giuseppina Pesce ha scritto La figlia del clan, un cognome da nascondere, un destino da riscrivere, pubblicato da PM. Danilo, grazie per il lavoro che avete fatto.
0: Grazie,
1: grazie di nuovo a Giuseppina Pesce. Alice, grazie a te.
9: A te, Giorgio.
1: E a domani.

0: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
1: Patrimonio artistico italiano. La collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99€. Centauria.
2: Borgata ha un'ampia composizione angolare e grazie agli schienali regolabili puoi sdraiarti completamente. Tutto questo solo questa settimana, solo i 1.899€. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
3: Più bassi.
4: Fissi lì.
3: Ancora più bassi. Bassi.
4: Fissi lì. Così va bene.
3: Ancora più bassi.
5: Bassi, bassi, fissi, fissi.
4: Ma fai da Conad.
6: Via, via. Vieni.
7: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.

0: oggi a passato e presente parliamo del Cantagiro. Il Cantagiro, sì, perché intorno al Cantagiro c'è un'importante pagina della storia d'Italia, ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 16 giugno 1962. A Milano un convoglio di 200 automobili parte dall'Arco della Pace e inaugura la maratona canora del Cantagiro. 27 agosto 1966. Al Teatro del Casinò di Venezia si tiene a battesimo il Canta Europa. Lo show, che prevede di portare la manifestazione canora in varie città europee, dura però solo due edizioni. 5 luglio 1971. Durante la tappa milanese del Cantagiro, l'esibizione della band inglese dei Led Zeppelin scatena violenti scontri tra giovani e forze dell'ordine. Quasi tutti i cantanti italiani rinunciano a salire sul palco.
0: Del Cantagiro parliamo con il professor Ferdinando Fasce e con Carla Oppo e Gianmarco D'Astolto. Professor Fasce, andandomi a riguardare tutti i giornali, mi sono reso conto che la sinistra italiana si è presa una cotta per il Cantagiro, mentre il Festival di Sanremo l'aveva sempre guardato a distanza, per il Cantagiro gli piacque. Anche l'Unità, il giornale del Partito Comunista, lo trattava con benevolenza.
2: Sì, soprattutto il Partito Comunista vede nel Cantagiro uno spiraglio, un'opportunità di confrontarsi con la società di massa, con i consumi, con i consumi giovanili. Tenendo conto che per il PC ci sono due handicap, che sono uno l'influenza sovietica da un lato e l'altro l'avversione congenita nei confronti di tutto quello che sa di americano. In questo senso il Cantagiro non è ingessato come Sanremo e non è legato alle camarille di DC, Rai, eccetera. Si svolge nelle piazze, nelle strade, coinvolge le masse e ha giurie popolari. Quindi sembra poter offrire un'opportunità a una musica che non sia quella di Sanremo o del consumo più gastronomico e becero.
0: E allora, le ho fatto una domanda bislacca, ma adesso occorre ripercorrere questa storia capitolo per capitolo e cominciamo da quello che diceva il professor Fasce, la canzone tra la gente. Lo facciamo guidati da Emanuela Lucchetti.
3: Correva l'anno 1962 quando nasce il Cantagiro. Che paese è quello che si trova ad accogliere questo Giro d'Italia canoro? È un paese coinvolto in un processo di straordinaria trasformazione. La società italiana, trainata da un PIL che cresce al ritmo del 6% annuo, sta scoprendo il benessere attraverso la sperimentazione di massa dei consumi. Il simbolo per eccellenza di questa corsa verso la modernità sono le automobili. Nel giro di un decennio passano da 340.000 a oltre 4 milioni e mezzo. Proprio in quell'anno, nel 1962, viene inaugurata la tratta Roma-Napoli, un'altra pietra miliare dell'autostrada del Sole, quella striscia d'asfalto lunga più di 750 km.

0: chilometri che nel giro di 8 anni appena collega e unisce il nord e il sud Italia. A bordo di 600, 1100 o più spaziose 1300 Fiat, la famiglia italiana raggiunge più velocemente le mete della villeggiatura. Automobili, strade, estate, vacanze di massa, tutti ingredienti che garantiranno il successo del Cantagiro.
1: Di manifestazioni canore in giro per l'Italia, agli inizi degli anni 60, ce ne sono già tante. C'è il Festival di Castrocaro, quello della canzone napoletana e, naturalmente, c'è il Festival di Sanremo. Il Cantagiro, però, sbaraglia tutti, carico com'è di novità. È proprio l'impresario che ha organizzato le ultime edizioni del Festival della Canzone Italiana, Ezio Radaelli, ad avere la felice intuizione che la canzone non deve rimanere nel chiuso di una sala. Anzi, va portata direttamente a contatto con la gente, laddove si affolla. Nei campi sportivi, negli stadi, nelle arene, nei teatri all'aperto, nei centri termali. Per farlo si ispira al Giro d'Italia ciclistico, un percorso a tappe, ad ogni tappa un concerto e un vincitore sancito da giurie popolari, formate da 50 persone scelte sul posto, tra il pubblico delle varie città. Poi, nella tappa finale, la consacrazione del vincitore assoluto. Al posto delle bici del Giro d'Italia c'è una carovana di automobili, di decappottabili addobbate con cartelli pubblicitari che attraversano strade di città e di paesi, tra ali di folla che si accalca festosa per ammirare da vicino i nuovi divi.
2: Dopo il Giro d'Italia dei Panbianco, dei Taccone e dei Massignan, anche i campioni della canzonetta hanno deciso di affrontare un massacrante Tour de Force. La maglia rosa del Cantagiro, Peppino Di Capri, e i suoi colleghi subiscono volentieri queste vigorose manifestazioni di simpatia dalle quali dipenderà la loro quotazione nella borsa valori della canzone.
1: Confrontarsi con la folla fa parte del regolamento del Cantagiro. Per chi si sottrae sono previste sanzioni. Ci sono ragioni commerciali. Un disco di successo arrivava a vendere 1 milione di copie.
2: Le tappe del giro sono lunghissime. Di giorno si viaggia, di sera si canta. A Torino, a Viterbo, a Formia, a Napoli. Il pubblico legge i giornali, compra i dischi, applaudisce, si esalta. C'è anche qualcuno che si aggrappa alla nostra macchina per seguire i suoi beniamini.
3: Chi è il tuo cantante preferito?
4: Peppino Di Capri.
1: Il concorso canoro prevede 2 gironi.
5: Per il girone A?
1: A, riservato agli interpreti affermati, e B, alle nuove proposte.
6: Dai lontana da me!
1: A vincere la prima edizione del Cantagiro è il rocker italiano Adriano Celentano, con la cover di una canzone americana scritta da Burt Bacharach. Il regolamento del Cantagiro, infatti, non pretende inediti. Sono ammesse canzoni di altre epoche, brani folcloristici o dialettali. Questo perché, prima di essere una rassegna di nuove canzoni, il Cantagiro, ed è qui la vera novità della manifestazione, è una gara tra cantanti, che punta a sancire la loro popolarità presso il pubblico. Il Molleggiato, insieme a Rita Pavone, Gianni Morandi, Little Tony, Nina, rappresenta quell'avanguardia musicale che sembra intercettare i tempi nuovi.
7: Qui a Napoli tutti quanti i preferiti cantanti napoletani.
8: I cantautori di più, napoletani di meno.
7: Rondinella?
9: No,
10: perché
9: non è
10: molto
9: dei nostri tempi.
10: No,
8: i cantanti moderni per noi sono
11: Gino Paoli. Ci piace Gino Paoli, Entrico.
12: Questa è una invenzione geniale che mette insieme, sono gli anni della costruzione dell'Autostrada del Sole, 1956-64, e mette insieme, appunto avvicina la musica. Ma chi la inventa?
13: La inventa Ezio Radaelli, che è questo impresario, diciamo, dell'intrattenimento un po' a tutto campo, perché Radaelli parte addirittura dalla Camera del Lavoro appena finita la Seconda Guerra Mondiale di Milano, partecipa, è collaboratore di Villani per il concorso di Miss Italia e poi di Ravera per Sanremo, quindi ha delle esperienze variegate nell'intrattenimento e mette insieme disco, motorizzazione a 4 ruote incipiente, sport di massa, ciclismo e non dimentichiamo lo stesso calcio, perché il Cantagiro si svolge anche negli stadi.
12: Ho capito. Carla Oppo, E poi c'è al centro l'interprete, è lì che i cantanti vengono toccati, vengono a contatto con le persone.
4: Sì, con il Cantagiro l'esibizione musicale supera i rituali tradizionali. Il Festival di Sanremo è nato una decina d'anni prima, proponeva un modello rigido, dunque gestualità codificate, mimica controllata, e la canzone era la protagonista della manifestazione, non il cantante. Basti pensare che nelle prime edizioni pochissimi artisti erano chiamati a interpretare tutte le canzoni. Invece il Cantagiro rompe questo schema e propone un'alternativa, e l'artista può scegliere la propria immagine, a partire dall'abbigliamento spesso fuori dagli schemi, l'acconciatura, persino l'automobile con cui sfilare, e la gente vota anche in base all'immagine e alla personalità. E di qui in poi si fa sempre più stretto il legame tra la canzone e il volto, tra la musica e l'identità individuale.
13: Sì, ha già detto tutto lei, nel senso che davvero l'intuizione di Adaelli è quella di collegarsi alla industria discografica in espansione. La produzione e il consumo di dischi crescono a dismisura tra la seconda metà degli anni 50 e la prima dei 60, e quindi c'è la centralità del disco e, come lei diceva, del cantante. C'è un romanzo all'epoca che si intitola La giovane signora delle public relations, 1961, ecco, che è la storia di un capo ufficio stampa di una casa discografica. E lì si vede appunto la costruzione del personaggio del cantante attorno alla canzone.
12: Poi è in estate, la vigilia dell'estate, nascono Gianmarco D'Astolto, i tormentoni estivi, mentre Festa di Sanremo andava a tormentoni, col Cantagiro sì.
5: Sì, esatto. Il Cantagiro contribuisce alla nascita e alla diffusione dei cosiddetti tormentoni estivi. Queste canzoni popolarissime, come le hit di Edoardo Vianello, che sono leggere, orecchiabili e conoscono larga diffusione proprio durante l'estate, grazie in parte ai concorsi canori. Non solo il Cantagiro, mi viene in mente anche ad esempio Un disco per l'estate, ma anche grazie ai jukebox che risuonano nei lidi balneari affollati. A tal proposito vi è un aneddoto molto curioso, secondo il quale la RCA addirittura avrebbe pagato degli addetti che, carichi di monetine, andavano nei lidi a mettere sempre la stessa canzone, così da creare la colonna sonora dell'estate.
13: Sì, sì, questo è, come dire, marketing passaparola diretto, ecco, sicuramente. Sì, il tormentone è un'altra invenzione italiana, esattamente come il Cantagiro, perché non esiste un corrispettivo del tormentone, eccetto le canzoni del surf statunitense, californiano, che però hanno una venatura a un certo punto alternativa, no? Ecco, un po' da controcultura. Mentre invece qui siamo, come lei diceva, esattamente dentro una produzione molto mainstream, molto rivolta alla medietà. Ecco, è un intreccio di tradizione e di un po' di innovazione pop. I temi sono quelli dell'estate, ecco, e il gioco è fatto. Significativo il fatto che i tormentoni durano negli anni 60. Dal 68-69 in poi cominciano ad entrare in crisi.
12: Quello lo vedremo, perché è il capitolo della crisi del Cantagiro. Ma entriamo adesso nel secondo capitolo, dove vediamo come Radaelli ha una seconda idea di allargarsi, addirittura di fare un Canta Europa, un giro d'Europa, e lo vediamo sempre guidati da Emanuela Lucchetti.
0: Oltre a lanciare la carriera di alcuni cantanti, uno dei meriti del Cantagiro è anche quello di aver contribuito al decollo dell'industria discografica. La svolta c'era già stata con Volare di Modugno nel 1958, che aveva fatto raddoppiare le vendite dei dischi, schizzate quasi a 17 milioni. Ma alla fine degli anni 60, con l'irruzione dei giovani nel mercato musicale, 6 milioni e mezzo di nuovi acquirenti, si arriva a sfiorare il tetto dei 44 milioni di dischi venduti. E mentre aprono almeno un centinaio di etichette discografiche, anche la stampa, per conquistare i nuovi consumatori, si adegua al fenomeno, pubblicando sui settimanali la classifica dei 10 dischi più venduti, l'Hit Parade. Ma la vera rivoluzione è quella dei palinsesti radiofonici e televisivi. La RAI ignora soltanto la prima edizione del Cantagiro, poi di anno in anno, afferrandone la popolarità, arriva a trasmettere prima in radio una striscia giornaliera di 5 minuti, poi in televisione non solo le tre serate a inizio, metà e fine gara, ma addirittura uno speciale di un quarto d'ora che va in onda tutte le sere a commento delle 16 tappe, il Cantagiro in giro. e ne affida il comando a uno dei più sagaci osservatori

0: Osservatorio di Costume, Ugo Gregoretti.
1: Polemiche che dilaniano i rappresentanti del quarto potere al seguito di questo cantagiro oggi sono esplose. Il tema è: capelloni sì o capelloni no?
2: Nel 1966, arrivati alla quinta edizione del Cantagiro, Radelli introduce una novità significativa. Apre il girone C, dedicato ai gruppi musicali, ai complessi, come si chiamavano in quegli anni. Esordiscono così i Camaleonti, i Nomadi, i Dick Dick, i Rockers, gli Equipe 84 e con loro irrompe sulla scena il beat italiano.
3: Vi presentiamo ancora un complesso, i Nomadi.

0: Accanto ai melodici e agli urlatori si fanno largo i cantanti, il modello Piper, dal nome della celebre discoteca romana aperta nel 1965, e il Capellone, esemplare di una nuova identità giovanile più ribelle e trasgressiva, detestata o tutt'al più ridicolizzata dagli adulti.
1: Voglio dedicare un minuto ai Beat. Ecco un rappresentante dei Beat, è uno dei Sorrows. Adesso gli hanno offerto una serie di caroselli pubblicitari, deve lanciare una saponetta, mi pare. E lui che ci mette? Appena vede una saponetta, le lancia subito.
0: Il successo del Cantagiro è incontrastato. Il Radaelli lancia un'altra sfida. Il 27 agosto 1966, il Teatro del Casinò di Venezia tiene a battesimo il Canta Europa, un ambizioso e faraonico tour che porterà in giro per 3 mesi una pattuglia scelta di cantanti italiani nelle principali capitali dell'Europa occidentale e perfino in Polonia, Jugoslavia e Ungheria. L'obiettivo è quello di conquistare i mercati discografici stranieri. Tutti a bordo di un treno speciale.
2: Ecco il treno del Canta Europa alla Gare de l'Est a Parigi. Un treno composto di 20 vagoni. Un Hilton viaggiante perfettamente attrezzato e indipendente. Ospita cantanti, giornalisti, camerieri, sarte, parrucchiere e il signor Radaelli.
3: È vero che con questo Canta Europa si vorrebbe addirittura propagandare l'unità europea?
4: Anche. Io personalmente sono un fautore dell'unità europea.
5: Professor Fascia, quindi l'Europa nasce prima col Cantagiro, poi il Canta Europa, e poi molti decenni dopo nascerà vera e propria. E ha successo questo Canta Europa? È paragonabile al Cantagiro?
6: Direi di no, nel senso che se ne fanno 2 edizioni sull'onda appunto del successo nazionale del Cantagiro, però forse... soprattutto la seconda è un po' faraonica, sono 19 tappe, insomma, ecco, diventa sempre più costoso, per cui poi si decide di
5: Ma chi paga? Cioè, come si guadagna col Canta Europa?
6: Col Canta Europa si guadagna appunto sperando di poter intercettare un emergente e in espansione mercato europeo e in parte anche, lo ha sottolineato il filmato, guardando all'est. Non bisogna dimenticare che questa è la fase... distensione, certo. E quindi c'è anche quell'apertura.
5: E lì si fonda il Cantagiro, Carla Oppo, che con quella edizione a Mosca apre un varco definitivo del cantante italiano popolare nei paesi dell'est che dura ancora oggi.
7: Sì, nel luglio del 65, quindi come ha detto lei, in un clima di distensione tra i blocchi e dopo un lavoro diplomatico importante di Radaelli, il Cantagiro approda a Mosca ed è la prima manifestazione musicale a varcare la cortina di ferro. Il Cantagiro, secondo i programmi, sarebbe dovuto tenere alla Stadio Lenin, invece si tiene al parco, al teatro del Parco Gorki, ma soprattutto al voto popolare sostituita una giuria ufficiale imposta dalle autorità sovietiche. Però il pubblico, composto da migliaia di giovani accalcati sotto la pioggia, conosce bene le regole del Cantagiro e conosce anche gli artisti italiani, che li conosce attraverso il commercio clandestino di vinili che aggira la centrale.

0: censura. Quando viene annunciata la vittoria del melodico Mori Abbate, esplode la protesta, perché i giovani vogliono risentire, vogliono una seconda esibizione perlomeno della loro beniamina Rita Pavone. Si tratta di una diretta, il bis non è consentito dal regolamento, ma crea imbarazzo e le autorità sovietiche sono costrette a far esibire nuovamente Rita Pavone. Certo è che il cantagiro a Mosca non torna più.
1: Sì, è interessante appunto questa apertura nei confronti dell'Unione Sovietica, che rientra nella distensione generale e poi rientra anche in una serie di rapporti che nel frattempo soprattutto la Fiat ha intrattenuto con l'Unione Sovietica e che metteranno capo poi alla costruzione di Togliattigrad. Nell'agosto del 66, cioè un anno dopo, si firma il famoso accordo e negli stessi giorni in cui c'è il cantagiro a Mosca ci sono anche Vittorio Valletta e altri esponenti della Fiat che stanno appunto discutendo questo. Ed è indubbio che contemporaneamente si aprono delle crepe nell'ordito della, diciamo, cultura di massa e cultura pubblica sovietica, perché lì esplode la contraddizione tra i giovani e gli apparati del partito.
2: Però è una tappa, quella che ci ha raccontato, una storia meravigliosa, quella che ci ha raccontato Carla Oppo, è una tappa definitiva, perché dal 65 il cantante italiano da quell'anno è privilegiato rispetto a tutti i cantanti del resto d'Europa. Quindi anche questa è un'invenzione geniale, anche se non se ne fa. Ma perché non se ne fa? Non se ne fanno edizioni gli anni successivi?
1: La sensazione è quella che ci si fosse allargati un po' troppo. I costi erano veramente, per molti versi, esorbitanti. E il cantagiro nel frattempo comincia un po' invece a avere qualche difficoltà anche all'interno.
2: A scricchiolare anche il Canteuropa, quello che sì, dicevamo.
1: Certo. Che... Senza dimenticare una cosa importante, sempre sull'Europa. Abbiamo sentito Radaelli, grande sensibilità proprio da diplomazia culturale. Sì, parla dell'Europa. Sì. E il 65, non dimentichiamolo, è l'anno di Giochi senza frontiere, che è il primo vero grande gioco che favorisce in qualche modo l'integrazione europea, insomma.
2: I Beatles in Italia sono collegati al cantagiro?
1: Ma direi che i Beatles in Italia sono un evento molto peculiare, veramente molto peculiare. Sono collegati in questo senso, nel senso che se lei legge i giornali dell'epoca, lei è colpito dal successo del cantagiro, 25.000 persone, e dal fatto che invece a vedere i Beatles vengono staccati la metà dei biglietti. Quindi la cosa che ti colpisce di più è questo privilegiamento della dimensione autoctona ancora, tant'è vero che è la fase in cui si fanno le cover, si traducono le canzoni dall'inglese, insomma.
2: Però cantagiro da una parte, cantagiro in Europa, cantagiro a Mosca, i Beatles in Italia, è una sprovincializzazione della musica che poi porterà che dalle cover si passa alle versioni autentiche delle canzoni, finché, e qui entriamo nel terzo capitolo, arriva la contestazione, e la contestazione trascina in un certo senso trascina il burrone, il cantagiro negli anni, non in una volta sola, ma noi lo vediamo guidati da Emanuela Lucchetti.
3: Ecco un elenco di alcuni brani consacrati al successo dal cantagiro: Sapore di sale di Gino Paoli, In ginocchio da te di Morandi, Non c'è più niente da fare di Bobby Solo, Rose rosse di Massimo Ranieri, Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti. Iva Tussi, Abbronzatissima, Guarda come dondolo e Pinne, fucile ed occhiali di Edoardo Vianello. Tutte canzoni che, di fatto, sono stati la colonna sonora di un'epoca, magari in bilico tra tradizione e modernità, ma sicuramente travolta dall'ottimismo, dal desiderio di evasione e di leggerezza. Un incantesimo che si infrange nel 1968, quando non solo istituzioni culturali come la Scala, la Biennale o la Mostra del Cinema di Venezia, ma persino un fenomeno di costume come quello del cantagiro diventano bersaglio della rabbia dei contestatori. Quel disimpegno finiva per stridere con le tensioni sociali, sindacali, politiche che stavano agitando il paese. Così, in quell'edizione, partita da Sanremo il 19 giugno e conclusa alle Terme di Fiuggi il 28 agosto, la carovana dei cantanti non trova più ad accoglierla fan che si accalcano per strappare un autografo o un abbraccio, ma prevalentemente una pioggia di fischi, lanci di pomodori e perfino sassate.

Per adeguarsi ai nuovi tempi, l'impresario Ezio Radaelli decide di